anche de pli musica instrumentala. Che tai vus en le missione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Fritz es es Chan. Sün wir de Gurleinen avis a Fritz gul Chan, il Chan a la Chadaine til streiva vienan. Bun di, che fasch, go vaja? Na domanda per spass. Sün quai disch Fritz be baia, e mein mes Chan a spass. Quam tainte la satira. Char Fritz, e quai nu crai. E vetz des Chan ci stira, e mein a spass a tai.

Es un Jacen Erni, il clarinettist della Cappella Erni. Bun divertiment con la musica popolare sin RTR.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La finanziazione dell'hotel Acqua da Fontana è garantita. Le ballapediste si servono per tenere e diventare campionesse svizzere. E Laura è rosa a Tibler sull'Eglia in Tircentun, a quella da Tindida, stat con temperature di buonamai 30 gradi. Gli sis, mio nome Urs Müller, PNG. La finanziazione del nuovo hotel Acqua da Fontana è garantita, come ha detto il presidente comunale di Mustea René Epp ieri di una serie di informazioni. L'investitore, la Immo Invest, partneress a Turic, ha annunciato qua alla Vishnanka, quale sia la garanzia che l'hotel dovesse venire realizzato.
3: Nu sein de principe mai ju gons dubi selden jedine stein stretch kontakt kun us qual wo se schon de pisiato chons chin us essen ein kontakt kun el di kai propi chin us vin chin chai ven ein kul konstruktion del hotel chin us in versai quai ein bier bin dus tai sonst chi quai hotel stadt bronze ko ein os wie schnauke.
2: Il projekt sei budgetat con 390 milioni francs. Planisada sein 150 fin 200 chambres, abitazioni secundares ed abitazioni administrades. Il vecchio hotel Acqua da Fontana e vigni spazza avant du sons. Il Consiglio federale cerca un'alternativa per il sistema di difensione americano Patriot, per cui che la fornizione di quel si ritardesce e per cui che il vecchio marcante mai impliciar. Produzenti della Germania, la Francia, l'Israele e la Corea del Sud hanno inoltre le loro offerte tenor termin, scrive il Dipartimento federale per Armazione Arma Suisse. In svegna ossa ad analizzare le offerte del redent. Il Consiglio federale venne probabilmente a decidere la Stat covin avant. In possibile sistema supplementare due preferite mai venire produzire in Europa. Per ridurre dipendenze da singole cedine da fornizione. E con quale exterior, la Russia ha reagito in la drone che è detonata in la Romania ed ha rifusato di essere responsabile per questo incidente. Il presidente russo Vladimir Putin ha intanto dichiarato che Nagina possa dire di non che la drone deriva senza fare una inquisizione. E la pretendì che sia piuttosto una drone ucraina. Or davanti aveva la Romania dichiarato che si tratta di una drone russa. L'UE e la NATO hanno sino a quai criticato la Russia fermamente. Il dievr da violenza sessuale sco arma in la guerra ed in conflicti e cresci marcantemente l'on passà, quai risulta in rapport delle Nazioni Unite. Quel documento esce bun mai in 10.000 casi da 25 regioni da conflict. Tranter quels violazions, rapiments e sclavitit sexuala. Il dumber sei se dubleggia ai frinon uscia l'ONU. Ella fa e allusion che il dumber effektiv pudes esser bler pliaut. L'ONU mette per l'imprima già della Russia e l'Israel sin in liste naira. En il rapport vignere in facial militar russ passa 300 cas de violenza sexuala al militar israelian, 30 cas. Er la milizia radicale islam Hamas es in la medemma lista. Nus in itel sport, Balapè, vem in Super League, las balapedistes de Servet Genoa in per la terza giada campionessa svizzeres e gudognen uscia il double, grazie alle vittorie della Coppa Svizzera il mars. Servet a IRR gudegna il geo de return a casa con tribe condusa nulla, l'emprim geo a Servet già gudegna condusa din. Su entri non pausa il bucal de las campionessas con quai puspe a Navos a Ginevra. E anche il tennis per la prima giada in sua carriera e Belinda Bencic si è qualificata per l'ottavo finale del French Open. La songagliaise da 29 anni ha battuto l'americana Peyton Stearns Clara Main in 2 sets con 6-3 e 6-3. Sco prox in fronte Belinda Bencic in l'ucraniaise Jelena Svitolina. Or davanti già Jill Teichmann con Tangillo Ciavel final per la prima giada di P20 11 in uscita 2 svizzere nel Ciavel final del turnier da Grand Slam a Paris. E tra gli uomini continua intanto la terrada dels favoriti al French Open. Zwender che il numero 1 del mondo Yannick Sinner recruta o anticipato mein, stosser il numero 4 del mondo Novak Djokovic far il valisch. Il Serb ha perso la terza ronda contro il brasiliano João Fonseca in 5 sets con 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 e 5-7. Il difensore del titolo, Carlos Alcaraz, aveva già da forfè per il turnier per via di una blessura.
1: La meteo.
2: Oggi si sulle lieve lentir grigiun, trant renze formen velste nivels. La temperatura maximale è trant 22 gradi in lenge di nota, 28 gradi in sur selva e 29 gradi in la region da Quera.
1: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aival Bella è lentir di da quintar con impediments de traffic, quai per vid l'occorrenza Motor Classics.
0: Qua in stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: La bunura der RTR.
4: Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop. Messen zemmen de nostra redaktore de musica. Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: In metropolas daje čirunc da čanc, či zun kapabel zadir špas kon činčo da fata deš čanc. A maj impresionešen ko es fič. Em domanda dune, ko es ko je posibel? Pel soli c'è minen quest chance a mobain unch per cell, e las cinte sun parallelas, ed il cirun stene da fatta mo un coffee to go in man. Despe c'è na dus chance na mince tant l'impression c'è sia in una comedia. Un chan cruja cell, l'ora vece l'alge dava mai, e struge in ton las chommas, u se c'è dava paca pezza am sainte scopro lieu da gummi twist. Las cinte s'fan nufs, e den arriv più de far pass. In comune tenia il chance incinta, appena c'è noi scegliere la natura, buono correre e savurare libera mangi. I sono naturalmente ben educati e tornano con c'è clom. Con c'è scout e diventa parte della nostra famiglia, noi dodi sovint, e smilo morto. Nah, a quel va è stupendo. Perché è dovre loro in secondo chan? Il primo mi ha disturbato questa domanda, ci aveva per solito in sottotun critic. E una fadia se la liodva l'utesce, e fa un'opinione senza conoscere la situazione. E non è una voglia di giustificare le mie decisioni davanti a persone alla quale la mia vita non va sempre, ma non è però nulla. Mince tanto risponde loro, «Voi vai a due autos, a dovra qua?» O loro, «Dovranno dovra a due chance, ma l'aere». Impulse.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La finanziazion da l'hotel Acqua da Fontauna a Mustè è garantita. Las balapedistas da serve et batten i be event in campionesse svizzeres. Il Laura Eroz da di Blair Soleil e l'entir Grigion a quere dat in di da cialires con temperature sta passa 30 gradi. Gli L7, meu nom Urs Müller, BNG. La finanziazione del nuovo hotel Acqua da Fontauna a Mustè è garantita, come ha detto il presidente comunale di Mustè, René Epp, ieri ad una serie di informazioni. L'investitore, la Immo Invest Partner SA Turic, ha annunciato qua la Vishnanka. Quai sai la garanzia che l'hotel deve venire realizzato, ha detto René Epp in vers RTR.
3: Nous sein de principe mai du gons dubi selden jedinestein stretch kontakt und us quel wo se schon de pisiato chons chi nous es nein kontakt und el du kai propi chi nous es in chen chai wenn ein kule konstruktion del hotel chi nous in versai quai ein bierbindus tai sonst chi quai hotel stadt bronze ko ein aus wie schnauke.
2: Il projekt sei a budgetà con 390 e 100 milioni francs. Planisade sein 150 fin 200 chombres, abitazioni secundares ed abitazioni administrades. Il veglio hotel Acqua da Fontauna e vigni spazzà avant tu sons. Il Consiglio federale cerca un'alternativa per il sistema di difensione americano Patriot, per cui che la fornizione di quel si ritardisce e per cui che il veglio marcante mai impliciar. Produzenti della Germania, la Francia, l'Israel e la Corea del Sud hanno inoltrato le loro offerte tenor termin, scrive il Dipartimento federale per Armazione Arme Suisse. In svegno usat analizar le offerte da Radent. Il Consiglio federale vigna probabilmente decidere la Stat covin avant. In possibile sistema supplementare es preferita mai venir produzi in Europa per riducir dependenze de singulas cedainas da fornizion. Della guerra in Ucraina, la Russia ha reagis in la drona che è detonata in la Romania ed ha refusato ad essere responsabile per questo incidente. Il presidente russo Vladimir Putin ha intanto dichiarato che Nagina possa dire da non che la drona derivia senza fare una inquisizione. El ha pretendì che sia piuttosto in una drona ucranese. Or davanti aveva la Romania dichiarato che si tratta di una drona russa. L'UE e la NATO hanno sin qua criticato la Russia fermamente. Il diever da violenza sessuale sco arma in la guerra den conflict e cresci marcante mai in l'on passà, quai risulta din rapport delle Nazioni Unite. Quel documentesce bonomai 10.000 cassor da 25 regions de conflict, trante quels violazions, rapiments e sclavitì sessuale. Il dumber sa essa dubleggia ai ferinon uscia l'ONU. Ella fa e allusione che il dumber effettiv potesse essere bler pli out. L'ONU mette per la prima giada er la Russia e l'Israel sin in agliste naira. En il rapport, venire in facial militar russ passa 300 cas de violenza sessuale, al militar Israel in passa 30. Er la milizia radicale Islam Hamas e sin questa agliste naira. Nus mit eitel Sport, Balapé, Women's Super League, les Balapédistes de Servette Genoise en per la terza giada campionessa svizzeres e godognen uscia il double, grazie alla vittoria della Coppa Svizzera il mars. Servette a ir ergodignà il geo d'retturna casa con tribe e condusa nulla, l'emprim geo a serve codignà condusa din. So entri non pausa il bucal delle campionesse con quai puspe a Navosa, Ginevra. Tra il tennis, per la prima giada in sia carriera, Belinda Bencic si è qualificata per l'ottavo finale del French Open. La songhaiese da 29 anni ha battuto l'americana Peyton Stearns, Clara Main in due sets con 6-3 e 6-3. Sco prox in fronte Belinda Bencic sin l'ucranese Jelena Svitolina. Or davanti già Jill Teichmann con l'ottavo finale. Per la prima giada da più 20 anni e in uscita due svizzere nel ottavo finale del turnier da Grand Slam a Paris. Ed anche in novità dal campionato mondiale da hockey singlaccio, in il mezzfinale contro la Norvegia sto la Svizzera desistere da Timo Meier. Per via di incheck in la partita contro la Svezia alla commissione disciplinare della Federazione Internazionale sospendì la chiada dals New Jersey Devils per una partita. Il mezzfinale tra la Svizzera e la Norvegia è ottenuto alla Strais e Venc.
1: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sulle lieve nell'entir grigione, la temperatura massimale tra 22 gradi in legge di nota e 28 gradi in sorselva. In la regione da Quere dati in dita Cialires con 31 gradi.
1: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aivalbella è l'entir dita quintar con impediments da traffic quai per vid l'occurrenza Motor Classics.
0: Qua è in status las novitats.
4: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Da luz per vus.
5: La sonde bunura si spesa les set ese i cicipo des el melder munea de volver antin leti to celes bilen efficient cuno. E per tin in questo fin d'epna con in classiker vinda da ha. Es un ladina scena. Buondì.

0: talk about.
1: E tot interesant, duo qua pro RTR, Madonna ensemble con la Sabrina Carpenter. Ci discorni pa ensemble in 5 minuti, is les 7:30. Ot sondi is quel di, ci no mettene d'una ed c'è persones del mincedì until center, dell'ura delle 9 alles 10. Ot is quai la Lisa Delicaris Monl, tue cina de 33 ans, ci ha nu avanti in perons in grief accident de velo, un ci ves bot costa la vita. E tra quella lì la scoperta, il yoga.
2: È molto, molto spirituale, il yoga. E so essere spirituale, so essere una vera spiritualità, tutte le nostre cose. Ma c'è che questo lì è un po' connettato con una religione, con una istituzione, che è sia vero che è bello, ma è vero che in questo si identifica con noi, si proprio in quella via.
1: Oggi è la magistra, terapeuta, docente di yoga e er autore di nuovo. Sur da se sprim kudis di yoga e bler de più quinta e la oz antil profil scoduna la sonda giusta de volas novitats de las nuove. Questo è Harry Styles.

0: sonda venuta stat les 7:30 in bella fin d'evna gia vigina o sa temples novitats con Urs Müller.
1: La finanziazione del nuovo hotel Acqua da Fontana Mustee è garantita, come dice il presidente comunale di Mustee René Epp, ieri di una serie di informazioni. L'investitore, la IMO Invest Partner SA Turicia, ha annunciato qui alla Vishnanka. Il divieto della violenza sessuale con arma in la guerra e in conflitti si cresce marcantemente in l'anno passato, come risulta in rapporto delle Nazioni Unite. Quel documento è ben 10.000 casi da passare 20 regioni di conflitti. Ella fa allusione che il numero effettivo potesse essere blair pli out. E le sbalapediste di Servet Genua in per la terza giada campionessa svizzera. Servet a ieri ergo di gnal geo di ritorno a casa con tribe e quai condus a nulla. Grazie alla vittoria della Coppa Svizzera il Mars può Servet uscire a celebrare tal double.
2: La meteo. Presentata la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: E vaglia e rozzla paina di Nirvelt ordalet iniziar bain le temperature fraschine della bunura e venempe er oz ciot. Fitch ciot al termometer passa oz a quaira azur 30 grad i ves de dar fin 31 grad oz per la region de quaira. 28 grad in sur selva i 22 grad per l'ingi di notte.
3: Vias e traffic.
0: E la regione dell'Aivalbella è tutta di far quint con impedimenti da traffic qua per via l'occorrenza Motor Classic. Hai clitora in Beldi per far festa oz Blair Sulaipel Grigion er in Valmisteir al più ot pass stradal della Svizzera in vida oz festa 125 ons pass dell'Umbrail is in quel verdaina a muovant les oz.
3: Mes Radio. Mia Lingua.

0: Las novitats de RTR.
1: Il projekt per il nuovo hotel Acqua da Fontauna muss stehen im Pass in Avant, ausser la Finanziation garantida. Les ballapedistes de Servet batten IB e daventen campionesse schweizeres, e quai per la terza giada. E Laura è rotta di Blair Soleil e l'entir Grigion, a cui era dati in dita Cialires, con temperature da passa 30 gradi. E les occhi, meu nome Urs Müller, BNG. La finanziazione del nuovo hotel Acqua da Fontauna Mustè è garantita, come ha detto il presidente comunale di Mustè, René Epp, ieri di una serie di informazioni. L'investitore, la IMO Invest Partners a Turic, ha annunciato qua la Vishnanka, qua è la garanzia che l'hotel deve venire realizzato, ha detto René Epp in vers RTR.
2: Nous sein de principe mai du gons du bis elden jedine stein stretch kontakt und us qual wo se schon de pisiato chons chi nu zes nein kontakt und el du kai propi chi nu ze vin chen chai ven ein kula konstruktion del hotel chi nu ze ni in vasai quai ein bier ben du stai sonst chi quai hotel stat spronte ko ein no servis nanka.
1: Il projekt sei budgetato con 30, 90 e 100 milioni francs. Planisate seien 150 fin 200 chambres, abitazioni secondarie ed abitazioni administrate. Il vecchio hotel Acqua da Fontauna è venuto spazzato avanti due anni. Il Consiglio federale cerca un'alternativa per il sistema di difensione americano Patriot, per cui la fornizione di quel si ritardisce e per cui il vecchio marcante ma impliciare. Produzenti della Germania, la Francia, l'Israele e la Corea del Sud hanno inoltre loro offerte tenor termin, scrive il Departamento federale per Armazione Arma Suisse. In svegna osset analizzare le offerte da redent. Il Consiglio federale vigna probabilmente decidere la Stat covin avant. In possibile sistema supplementare dues preferite main venir produzir in Europa per riducir dependenze de singules cedaines de fornizion. La Russia ha reagis in la drona che è detonata in la Rumenia ed ha refusato d'essere responsabile per questo incidente. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che nessuno può dire di nulla che la drona derivia senza fare una inquisizione. Ella pretendì che sia piuttosto una drona ucraina. Or davanti aveva la Rumenia dichiarato che si tratta di una drona russa. L'UE e la NATO anzina quai critica la Russia ferma mai. Il diever da violenza sessuale sco arma in la guerra ed in conflicti e cresci marcante mai in l'on passà. Quai risulta del rapporto delle Nazioni Unite. Quel documento esce per 10.000 casi da 20 regioni di conflitto. Trant quels violazioni, rapimenti e sclavitù sessuale. Il dumber sa essa dubleggia ai farinon, uscia l'ONU. Ella fa allusione che il dumber effettivo potesse essere Blair Pliaut. L'ONU mette per la prima giada er la Russia e l'Israele in una lista nera. Nel rapporto venire in faccia al militare russo passa 13 in caso di violenza sessuale e dal militare israeliano passa 30. Er la milizia radicale islama Hamas e sin la medemma lista nera. Das mit einem Sport, das Ballapedistes der Servet Schenuain per la terza giada campionessa Schweizeres. Servet a ier ergo di nial geo d'retourna casa contro IB e quai condusa nulla. L'emprim geo a Servet godinia condusa din. Grazie alla vittoria della Coppa Svizzera il Mars, può Servet uscire a s'allegrar quest'on dal double. Del tennis per la prima giada in sia carriera e Belinda Bencic si è qualificata per l'ottavo finale del French Open. La songhaiese da 29 anni ha battuto l'americana Peyton Stearns chiaramente in due sets con 6-3 e 6-3. Sco proxim fronte Belinda Bencic in l'ucranese Jelena Svitolina. Or davanti ha già Jill Teichmann contengi l'ottavo finale per la prima giada da più 20 anni e non uscire di stua Svizzera senza l'ottavo finale del turnier da Grand Slam a Paris. Ed anche in novità il campionato mondiale di hockey singlaccia nel mezzfinale contro la Norvegia sto la svizzera desistere da Timo Meier. Per via di in cecca in la partita contro la Svezia alla commissione disciplinare della Federazione Internazionale sospendila la chiadra dals New Jersey Devils per una partita. Il mezzfinale tra la Svizzera e la Norvegia è oggi ventermesdì alla Strais e Venc.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle live, l'entir 101, la temperatura massimale tra 22 gradi in legno di nota e 28 gradi in surselva. E la regione da qui era data in dita Cialires con 31 gradi.
0: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aival Bella è l'entir di da quintar con impediments di traffic, qua per vedere l'occorrenza Motor Classics.
3: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Sonderbonura als 30 de mai, van giusto tutti i dottor Smüller in sonda cioda, aspetta pel grigion, per quai cerciar qua il ala sombriva, gira in buona idea oz. Perché noi davanti alla televisione, no? Vedi, fin già scuccia. Mamma e bab fan grand öl, si pensano a quella del radio a Nusche Clever. No, in giro tema, noi ossa davanti alla televisione per questa sera. C'è il mini sguardo, a per temas, scoprossum, qua pronomi, nome di una scena. Buon
0: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.

0: che d'una buon queen, botta mo mel delle fin d'if nell'esotica tordes, esa son da buonura, i passa 30 grazie, ozpel grigioni, per quai als momenti le sombriva, sgira nu al più plover, biver blair, i forza punta vera televisione, fus in opzion. La sonda in amut. Quel di ci spo vera forza in cigi de più o er più lunch television i fix sul program al mezz final da nostra squadra de hockey svizzera. Ci io volur mezz final vanci passare strais contro la Norvegia. I amo più fix, vo savaivet al mini sguard, la ci dese d'una la sonda l'emission per piccen ma er per gronda. Otscu la domanda, sco venien vera manci a zgustab si portrets sun palperi, per quai anna es e tandrotter fat visi la stamperia da Haldenstein in gioccia Anatina der Mont mossa a nostra moderatura la Elin al squitch da Kudes e la litografia. Queste sono due metode da stampare da man da più bot.
1: La prima metode, squitch da Kudes, era per text. Bolz con sei singoli buchstabs vengono messi links per l'otter am finitins alla pagina di Vigeda. Tototter per la litografia. Stampar malets con en crap. I triche co da malagir con gras ci stomple allo davent lava.
0: E loro due hanno moverda in una metoda in papi moderna. Suniz per quai a Lyon e andati in cook sul squitch de d'offset. Quai appunto pro l'agentura de comunicazione.ch es ci hanno scena una top moderna maschina de stampar. E la Tatiana Casalta mos allora sco ci sva in tuon con questo squitch de offset.
1: Jetzt è allo schon in detch contrast der celles metodes de stampar de pivot. Con una moderna maschina de stampar offset vin costa un po' spert text e malez al medè moment. E che spertezza. Passa 15 mila pagines per ora. Per squicir dovrins co angal 4 calocs.
0: Hai, per mie orelle stuna quai fici interessanti, per quai verer id imprender oz al mini sguardo d'una sonda. Vanc avant la sessione. SRF1.

0: Precis la sotte mezza, Urs Müller, Brancolus, Novitats, per plaisir.
1: La finanziazione del nuovo hotel Acqua da Fontana Mustè è garantita, come dice il presidente comunale della Mustè, René Epp, ieri di una serie di informazioni. L'investitore, la Imo Invest Partner Saturic, ha annunciato qua alla Vishnanka. Il diever da violenza sessuale sco arma in la guerra e in conflitti se cresce marcante mai in l'on passà, quale risulta in rapporti delle Nazioni Unite. Quel documentesce per un 10.000 casi da passa 20 regioni da conflict. L'ONU fa allusione che il dombro effettivo potesse essere bler pli out. E le sbalapediste serve a Cenua per la terza giada campionessa svizzera. Serve a ir ergo di gnaglia al retorno a casa contro Ribe e quai condus a nulla. Grazie alla vittoria della Coppa Svizzera il Mars può serve a uscire a celebrare dal double.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Bler sulai pel grigiun oz, vaglio giura la paina de nuziar osa mon palas temperaturas frescines de la bunura si se svol ir a far sport, per qua ci vegn a vaira ciot l'ura oz. La regione de cuore 31 gradi, 28 gradi d'aia per la surselva i fin 22 gradi in inge di nota.
2: Vias e traffic.
0: La regione della Valbella è stata di fare quinto con impedimenti di traffico e per via dell'occorrenza Motor Classic. Tutti in via, fate attenzione ed in buon viaggio.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.
0: Un ci sdoda semplicemente di un'ente. Baci. Buon dia.

Prüm Top, quasi la canzone ci annuncia la band e quella ne vende in gin otter con la cantatura della band da concorrenza eterna di Erste. Hai appunto band da concorrenza eterna, cosa c'è un po' una roba, vendevano qua forse in Tacalincia qua dietro, allora appunto era di una uscita necessaria o se in mia casa sono qua buoni amici. Appunto Espi sarà per quel Prüm Top ci des qua sul nuovo album. Qui è fare un urlaub con un toc quiet, quasi in omaggio.

oggi da fare in urlaub per die Toten Hosen, da cittarci l'album da cum già tedeschi di signore, ir hier sind die Hosen. 4 minuti alle 9.

0: Las novitats da RTR.
1: Il ministro della giustizia, Beat Jans, esprime davanti la contelada Winterthur e Carolina Swan de Vegas nel finale della Coppa Stanley. Il Canada sta con qua speciale vine avanz in seinem prim titel da 1993. Qua in Dussels Thema sozza las nov al Mikrofon Urs Müller. BNG. Sventa la taccia con in contea Winterthur il ministro della giustizia Beat Jans per la prima giada s'exprimia in causa. Il smaleggio di Winterthur è un scioccale, a dice Jans in vers la Gazzetta Schweiz am Wochenende. Ausstoppia venir sclerico azioni umilianti possa venir impedite in l'avenir. Da sclerir sa consult la domanda da co che le autorità, che sono responsabili per la sorveglianza di extremisti, hanno perso ordine l'attentato. Giev già in umble sa tre persone alla stazione di Winterthur. Le autorità sono stati conoscenti simpatizzanti dell'uscita Stati Islamic. La Croazia vuole agire più rigorosa contro l'eccesso di alcol nelle regioni di turismo. Il Parlamento ha approvato una nuova legge che lubesce le svisnanche d'ordinare scumons di vendita. Uscire posso in quelle nell'avvenire limitare la vendita di alcol durante la notte. In la città di Port Split sei in tal scumont già planizzata. Bars e l'usterie ne fanno beach part di questa nuova regolazione. A Berlino viene soddato il premio del film Tudesch. Il gran vittor della serie sta il dramma In die Sonne schauen della regissura Mascha Schilinski. Il film ha sorvegni 10 distinzioni, tra l'altro il premio principale per il miglior film. In die Sonne schauen racconta le storie da pliras donnes che vivono da differenti temps sin in bein puril. Il premio del film Tudesch è una delle distinzioni le più importanti della branca. Ed anche le novità della NHL, i Carolina Hurricanes stanno nel finale della Coppa Stanley. Carolina ha guadagnato la cinque la partita del mezzofinale dei playoffs contro Montreal con 6-1 ed uscita decisa la serie da best of 7 con 4-1. E nel finale della Coppa Stanley fronte i Carolina Hurricanes sin i Vegas Golden Knights.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lieve, lentir centun, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legna di nota e 28 gradi in sorselva. E la regione da cui era data in dita cialires con 31 gradi.
0: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aivalbella è lentir dita quintar con impedimenti di traffic, quai per via dell'occorrenza Motor Classics.
2: Qua è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch. RTR, il profilo.
3: Oggi in profilo che viene il miglior caso fanno te con voi. Dio spero, del bien. Ormai oggi il profilo è nominato mai in scolasta a terapeuta da yoga. Che ha bo il devos grazie al yoga e un flaupus poi sventa in grev accidente da velo che ves buona mai custao della la vita pus poi anna vos tiel plage vid la vita. Oz gleiti dirjons sventa quei accidente statela a von in gron proxim gron pass proxima mind presenta ella su un prim codice da yoga col nom Easy Yoga Anatomy. Yoga in combinazione con anatomia quei ai sia specialità. A per quei tre anni usa profonda ma inflata a mio prosp de dots a Lisa Delicaris Mon.
0: RTL, il profilo.
3: Also total relaxadas, se si nus duos usa piacau, a dia fagione gai in cordial benveni. Lisa, sul balcone ad Altstetten, a scio mer il caunte genturen, a quei in se setz yoga senza fa yoga. Ne senti tu scoiesa, ja?
4: De, qua è definitiv mio platz preferiu, c'è la nostra abitazione, qua turigi in cantun, fegi qua saival, io ha via plante, sintegi una vista, vedo al vert, de, qua tal è sicci una sasino sco, per quale emissione.
3: Noi siamo che scuola in lounge in te, che sciurmiadas, pivesi, io ti ricordo a me, naturalmente, e il è la planta d'olives. A conservare che la Lisa a nom delicaris fa quella forza è in tegin vinc visi la delicaris. Also qua è una referenza forse alla derivante del viesom.
4: Già, quella planta va proprio a comprare quella refresca insieme, non c'è mai come om senza grompa tracece che vedi in link a c'è mai consiglio di derivanza, ma c'è mai om se mi è grec, mi è francese, e c'è un nome se grec, e c'è che noi siamo ridato, va io voglio essere la famiglia delicaris, e poi allo tutti non salvavo quel stre mon per vedere piardere mie, mie sredis, remonces, tuiecines, perché mon è già proprio un nome tuiecine, c'è effetto in una grande parte della mia identità.
3: A quale audin sei? Per quale tuo cin? In qual vai mantenere? Qual senso vuoi semplicemente mettere ad acta ad al romanzo? Il tuo cin qual è un fake redigiato in via scorva? Dice me.
4: Già, romanzo è proprio una parte della mia vita, una dina. Also, si scrive diari, si scrive mio codice, riflettesce, sai dina se ne romanzo. Tu e cin naturalmente, ed è mia pince feia, cioè 4 anni, cresce esse con romanzo, ed è con franzose del mio om, ed tu desti, ti cogli a turic, ed già, è proprio fece presente il romanzo, esce non essere un cogli a turic.
3: Also, us wenn de schon du dir um quelles primes minutes am Bau und sit ja sur la familia a delicaris mon multiculti a cau ad altstetten che che colige vus grau e con quel om della Grecia am jetz franzos e cau entig was a amour ni was a passion pel sport so meins qua vai und jul impression quintig perseguita vus in insta
4: de also ja proprio sta herzico io am prune conosce mi om quega in una sera target an in corp che sarava per le sdeis io sono venuta io beibring con una collega ed el era venuta da saluta ed si spela sverdure si spela sfrecce si va io viu el ed usce wow qua in cecum allo vain se cruciavi per edes lo vai vede de vos anci lo aveva sin sacca dose din triathlon che io aveva faccio con a quel stau usce a cimane il sente Ja, ich tue es auch nicht um. Und wenn sie dann ein paar Tage lang, eben proprio auch der Triathlon, sehr gut sind auch die Squares. Und ja, oder auch die Squares, also sind auch unsere Karetzia, Familie. Und ja, wir sind bien lanciato davanti con noi erano insieme, infatti, wir sport insieme, noi sind in Fitch, wir ecco un velo, und sei a correre, scusa, già è stato e ho saldo e con la pinta perché c'è un po' più di poco sport e lo vuoi essere e io sono piuttosto di fare yoga al gym faccio piuttosto di uscire sport e piuttosto più di poco le lunghe sture di velo perché il tiamo è venuto più scaro con famiglia
3: dal velo per noi usare qualche vaccin che non sto a prendere forse ha già lanciato quel ha fatto in grande stretta tutto quel plan da triathlon forse è vita io sai bu io ho detto lanciato su un grave accidente da velo avon 10 anni mia collega la mia anteriore collega, la Nina De Fons, aveva già fatto per battere porte di Cesura in film con voi, in un svento l'accidente, fece impressionante. Quel film è in Zeluang, sulla nostra homepage, che in Saugina Gaia Marà. A brusa per tutti quelli che hanno visto quel film, che sanno di quel accidente, se avessi scurato, senza un grande dettaglio, di che si sbagliava, cosa è diminuito quel accidente. Qua quel accidente lui vi dà la vostra vita.
4: De. Io ero a metà del studio della fisio, avevo da fare un practicum anche parte della scolazione ed era il prezzo di Tavao. Allora, in una domenica, ero a lezione a scuola ad Ozco, e sono sì tra i colleghi con i velo da una valza. Per un curiozione, allora del viedi in giù, va io qui tau hey io mo no davan io gaude de dire co jo con la scuola mai vus vi stempo non se vi sin lo dem lo son di vita a davan mi in auto che ma ve specific a di vesto dem vri jau el aber el obe di realizza che son de vos dire con la svia strecce de quel che de i tonge bege de vri jau in auto che vo mi et quella via allo selvenius news ple plan de is vidre Ed io ho detto che ho per me, per questa vergine di me, lui non c'è da una vergine. Ed in questo momento ho realizzato che quella è una curva che mi aveva dritto di me, e dopo quella curva di me veniva in bus. Da in jetzt Moment, weil es man oder die Affekte noch reagieren, die Defaults und alles bremsen, hat anche da eine Schlüdebewegung, hat einkommen wie mein Bett auch um mir als eine Fatsche, das Fenster, das was dir de quai Auto. Hat, ja, ich bin so, so zentadisch bei quai Auto, weil in einer Sanguinade die Fatsche in zwei Bede propi geworden, quai ich survivio qua e qua c'è ieri ti vedevo bello bene allora io ubi a cleci in qua di cleci ubi a angles con senza alles fed bien a dit un primo dit legat lo de accident la rega ci portau mi al spital ub uns mia dis ti adius lentire via at se livel corporal se at mein sento qua accident io tut fit bien. Ja, du fit dit, wo ich bin, bin ich fitter. Also, ich habe einen Wanko Akzident, weil wir einfach den Triathlon als diese so an jeder Jultesin in jedem Tunnel Lago Maggiore, als wenn der Jultesin los ist, dort kann alle Leis, bei Sula, Sula, Sula, Sula, quasi. Dort muss man Velo, also sind sie E-Bike, Rennvelo, und die Energie, die Muskeln, die Kondition, die Weva. Und wenn die in diesem Laut, wo die wirst du, ich, wenn die Mühlet, das Spital, sind Toilette, also mein Kreislauf, dann habe ich bei dir auch, es bin ich näher geworden als ich, als ich mir auch bei dir. Und quei Lüge, Pass per Pass, wie eine Wand, ich pudeva lui Spaz, in der Gang einer da, und pudeva lui Spaz, Plilions, und ich habe nur Bien. Und ich war eine riesige Nahe beim Fatschen, bei Jana Dina, ich habe mir auch auf die Bien, aber den Schatten war echt brei, de akzeptar me metze, de skoje akceptace keše bajao. Ja zwar fit späti anti-akzidenten, prima da ću ja viju mi al spiegel, koji se ja ufah rum, vadu mu da prin spiegel, va mi ranko spiegel da ići, ah, ok, uz še već ju al dom. Das ist jetzt so. Aber propi la akceptance profund od vrao bjede ple. Alo, va ju pletard lu njede ju dus meins nuet te fa. Also ja, stu speziell de la scolazione de physio sen miu platz de praktikum. Ich werde bei dir anfangen, die scolazione de physio, werde ich nuet te fa, e bitte ple den Nest, wenn es auch an der Wald, werde ich planisau, mis den Nest sprengen, ist ein Findelstudium de Brasse, und die haben uns getragen alla lunghezia. Und du weißt, du redest, wow, c'est ein fa, ich lass fazze, c'è, propi porte de me al profond, se livell, della Olma, neanche se vuoi proprio mettere qua in place, in quel momento, ma io ciclo maume di fare una scolazione di yoga.
5: Also per via degli accidenti, tu quei full stop e la vita per dire scia, hai dovrò in riponderà un turno. Io adesso forse anche restate gli accidenti, also al fine della Nina muose vus di ino in sventer, non con svesor vantoccio, vus mai un turno, con quel che è forse più evidente di quel accidente, di quella narva, quella noda mezzo la faccia che ha disfigurato la vostra faccia, rispettivo tutto in elia, la mimica, la muscolatura, quel era di per parte scirato, non vi sentivo di bo. Questo è in un sventer, ossia non sbagliate di un sventer. Come si è oggi compreso con l'ezza del film?
4: Al film della Nina, se sta fit bi e ce la os venu veni kun gad al moment cui on ju mi seconda operazion tu ha un job schau prende go material at dels malet zeigt sich mir an der setze quels videos weil die andere an ju wen lagen was braucht die so schi brutal us in operation und dann je lu quite jams lo er gibt schon auch eine Dina ein propi la akzeptanz ju se definava un fetch con quai neve saio, con quai accident, con quella noda alla faccia. Et io dovrò da ogni de propis che va a vidain, et propi ogni de miras in tot quai, per se vai scia da ai. Et os comperiau de jetz diams con oz, quai venio schizzi normal per me. Also, ci sono andi schuers con persones tu prende conoscer neve, per exempel. Io non ho deciso di menzionare qua. Jetzt con una parte di me, io vediamo che la stanza è 9 anni, io vediamo che sono gleiti 10 anni, io sono nervoso. La piazza mi dà in quanti anni, si sono sette, e venite con i decenni, pleveva in quanti anni, allora la piazza è sempre in tecla.
5: Elasticità.
4: Elasticità, esatto, fallo, se venite in un altro slogan, di crudo, è così in tecla parco. Also corporal sei venuto meglio in te, ma c'è anche una di Nishirao. Quindi io ricordo che la narva è stata già tra tutti i miei narva. Io ho mia detto così un siamo ancora super, e funziona più o meno per la mimica, ma tutto venne qua mai venire nervoso. Ma io venivo una parte me, io scino e se vi ho l'acceptanza di prendere questo che è, e accettare, carezzarmi. Comunque, vuoi dire, oh, senza di essere definito, è enorme, ma in so qua. Io si sento bene, scusate, qualche è o scusate, vezzo, io mi sento tutti a mia via, la spesso tana è nervosa, mi dico qualche spiegato di me.
5: Quindi, in a causa il visuale, se c'è il tema, il trauma che sporta con il ciao, quando vai giù da domenica a quel?
4: Also ja, du hast Memories gewinnen in der Main. Ine ist stadt der fit spezielle Accident. Die sind Luide mit einem Kollegen, für die wir joggen, die ihre Silvello, die putte wir bitte sie an der Del. Ihre, ich war verschiedene Konditionen, für die wir den Menschen spät, ich pulsar war, ich war, für die wir mal den Menschen. Ihre zu kurz kommen, wie baut. Aber das Thema noch, sei jetzt ju. Allora, ci mai per bie plettare due come i uomini siamo. Also, ons plettare c'è anche accidente, quando si va di natura, si dà delle gusciane, si dà, con una massa di traffico in quella via, io a sogno lui non dice panic attack, cinque velo, io ero molto più vedere perché mi c'era cinato, veniva viva, più tema, ci svesse, ci vedesse, ci. Questa è una delle sierre, quando io posso spiegare, ci veniva scu, non si può spiegare, memoria, quel trauma, ci si è profonda in noi, ci si è spiegato, quel bisogno mai con inia di lavorare a essere un evento, ma in quel venia in vela, scu venia di non può spiegare. E io ho già dato me lo di ogni di mirarsi un po' male, ogni di i profondo, ogni di lavorare a essere, e lo vai giù. Ubien so stehen lud dine mitte ti o lovrau come achte mein so meditation so eine hypnose de schlige se quai ans di positiv lu puspe
5: adot vala lisa puspe fala puspe triathlon
4: hey io si ante accident va io scot dik pro mio ego volisco musate me mezze tu post puspe ci so fitte tu demonia ai adio sel de exakt also ja kai als wenn du ich so accident schon wieder aus als Jenny wie du ich wenn wir fach kun in triathlon spe in anziante ja in fach queer triathlon also nur jetzt fach jung aber tutina ja fait mir schibe in was also wow ja in on wir ja ich po spe ich po fa mi sport ja flau eine neue karetzia los in ein du und jetzt jams at der schko will sind mal schon ein bisschen nervös alle Wetter. Also war ja einfach ein paar Autos, Triathlon, sehr so sind die Fitte. Aber zu gut war ja Jahre sind die Interesse, de fa quella Intensität, de ja ja sind wo ich es sehe in dem Velo, in dem Triathlon. Ja, jetzt tut ihnen in so eine Konkurrenz am wir es setzt. Ich lese jetzt große Plüschberte, die Chai da. Und jetzt so zu che e pretoge un conto mi mezzo a certi momenti per dire che bene me da come sa se io domani io sono mia che c'è ero di io alla condizione di tenere qua di per dire un bene also quasi che è un effetto sportivo ho una buona condizione sono che come ne dice ci sono trenare bene se tu puoi spedare in una meditazione di un blido tutto la schiomba sul cielo fuori il ciao sa sgolare questa bellezza. Ma per scuola è un flau piuttosto la profondità è uscita vita nel yoga. Il yoga è estremamente lamata, cioè qua è una forma di sport, ma è anche un virus ainda deins. Di effetto con una massa carezia, un virus di, un virus di sezza. Et quai, weil un Gericht so plüpple bie, zun, ja, so kua stade plütost zun letzte bie.
5: Quand vous êtes venu à la vie, quand vous avez dit bon, moi, je suis venu à faire un pas, à un pas date au ciel, et bien, je suis venu à dire en quelle situation, et en quelle message de votre première canzone, three things, trois pinches causes, aber que sont extrêmes grandes, en quelle situation que nous venons de vous, qui nous est propre d'un plan, pin morts que vives, vous avez beaucoup pour nous diriger avec la chanson. Quel message collégez vous avec la chanson?
4: Je crois que c'est que elle compte, alors il y a trois choses que Jason Mraz va traiter, quasi, qu'elle a proposé bien. En premier, c'est le jour, alors elle brage, à ce moment vite, ses îles, elle propose siante quoi mal. Quand vous faites trois plaisirs, vous avez bouché, avant tout, c'est un accident, c'est propre de se prévenir le mal, la seule vie ora est de dire ai, c'est propre de châtir quelles émotions, c'est de dire scheisse, il faut mal, il faut mal, Aber eben, the second thing ist der Eschakwa, der wusste, wie die Stalentiere Ritter ein Uschekolaschin und eine Opferrolle, wobei der Eschakwa, der wusste, die ein in eine graziale Dat, aber du kannst ja eh schon. Und uns war ein Nustot, weil die Zeit des Tieros, die Zeit gerade warm mit Riske, der Ju, und Nustot, nur so ein Ski, Bialas, Jaus, ist ein Nosse Wetter. Mo schon il privilegio di nostra vivere la nostra terra con paes con tutto quello che nos dovrà in de maie de pai per tornare in abbondanza mo schon qua jetzt che da so schien grazie a vos adesso il cibo forse malz ne vein wels e tutina qua cibo porta nos a tralantire vetta qua no che nostra alma abitesse in quella vetta at e si bie pinche stiaus es che nos va in essere grazie a vos per qua at se nos dain L'energia sin qua c'è B, trainse automaticamente a un deplè biale stiausse a nostra vita. Così è in legge di universo, c'è qua c'è nos dà il focus su veni deplè a nostra vita. Alla terza chiausse è i vinevaun. C'è qua de vosti, qua c'è stau, ed i vinevaun, ed bellissima di finale di qua c'è e stau, Ich fahre zwar rein da unter der Wette, ich komme in Alba, wenn ich mit brutalen Tieren wette, wieder mir fahre. Eine Historie wird lohnt, wenn ich die Nässe in ein paar der mir Biografie. Aber ich zum wieder in die ein guter Wahl der Larme. Es muss bei niemandem wieder wahren. Es fetscht sich die Plickerone und lohnt, ich crashe wieder wahren. Exakt.
6: There are three things I do when my life falls apart. Number one, I cry my eyes out. Enjoy.

0: Tra i spinti scausi per venire a mintia crisi, qual è il messaggio di quella canzone? Per gli essere ingraziabili, se siamo proprio tutti fa, qual è la divisa del mio Horschbedotz, che visita a Turic, in su di casa, ad Altstetten, la Lisa Delicaris Mon. Adela ha per quella filosofia è un flau agens pleits, che ha in scuola davanti un po' ses pleits per sia via. Lisa, vous weiss, che veniva buona in quel film, che date vous, se entra quel accident, c'è un conspruch, che vous weiss, iesco iai, a brevin, c'è quel che fa a Londra. Da Londra, e qui in Petrachia, che vous weiss, veniva da casa a noi, e qui è venuto da un tic, viviva buona vous. Per fausen in der Schlaufe Ella Fonsa.
1: Ja, schon, kun mir Mama irgendwann tot, letzte auf alte Tra, fitfit, diert jams, kun usergen am Pins, oder skuvenu la Diagnose det MS, et walti alma dem Moment, se la Carezia, la Lech, de mio Bab, della i de Part, et questau in fit intensiv jams per Ella. At io ha zco e poi c'è ella è sedentò in quella vita con quei dirtiams con els mal se la stancla dat c'è la otto canoz del malzogna va io un po' fed piede della c'è il labe di mità c'è qua c'è è il labe di mità c'è di c'è symptoms c'è la od sia diagnosi a tutina o la in u plejai vid la vita at è una contianza femmina io ascivo genere con mia mamma e qui sto facendo il senso che ho dato messo in via di essere ci che sono oggi.
0: Voi siete stato fatto a scuola o a claustro o siete stato in NCSZ lei si studia medicina voi siete stati allora fanno siete del bien quei aspetti sociali essere che per questione quei erano NCSZ di noi sono chiari.
1: Ja, yeah, das ist ein Interesse für das Tier. Ich sage, in einem Moment, wenn de la Selektion des Sport, wenn man die Scholast, wenn man sagt, in der Anatomie der Muskeln, ja, das ist auch interessant. Ne, in der Biologie, wenn man sich nicht mehr proprio so sagt, ah, das ist ein Tier, also ein bisschen so als Zellen, so das Detail, wo man sich nicht praktisch, gut, da wäre schon ein Lauf interessant. Aber lu, eben, ich mache wieder Ski, nun das in der Schule, at leva speci sperci questo sai vola ci mai sarà giusto che due in cheve rein aluvra at io avevo sentito mai quello finiu la scolazion sala libertà luco aber col io alu sono si informata per scolazion de veni media co vo sci di questo studio alu vai un flau oggi ebbe fisioterapia fosati mai ebbe poi fet praktica fet col scrischiaun sentiamen. Tutti hanno quel aspetto della medicina, di conoscere il cerb, di quel voto di vita in loro, e loro sono stati decidi per quai. E da c'è di te plena voce, di ne qui tale scibi, che mia mamma amava lo via alla fisio, e ella aveva scibi e malz, e qua ti dava uffegella. E lui sa, se lui da, io ero in un pinche pueba, ci avevo un pin angel, con un zauberstab, e ti vedeva di noi se strienti in mia mamma, vedi, puspe, vedi mal. E se co, c'è una certa di quella magia, vai un primo al studio, mo, di fisio, ed è quella yoga terapia, ti ho un faccio, c'è, io vedi strienti in ospedale, avvia tutina da gli da, cristians, da vai meier, da fassa senti els, complet auch mal in der Play der Chase ja agentiere
0: also quel tutsch ebe scosse da in not lauter adeba quel mon de physio an yoga ma wahrscheinlich parallel la entrada principale era klar la fisioterapia a tutenina quel die bermi da o che il yoga è divenus di net pi presenza pi importanza ad io crei è puspe trasi in sforzata mai, nato trasi in crisi, quella gabbo in crisi personale, o bene in crisi mondiale, senza di, ad esempio, scusa, dite mi al telefono, e senza la colpa da cocchi a lumi da o pifit da lavare da yoga, sta il corona, boh?
1: Il corona è sempre stato un momento che ho mi da o effetti bie, ma è unbedingt per la pandemia, né per la Ja, es war schon der Moment, dass quer davon die Pandemie und die Dein, weil da sie die Lavur in Luzern, weil wir die Habitanten haben, wie um, wie Turic, so nicht ein Viager in Indien. Also, es ist der Lockdown, es war ein Tutsche gestaut, pipapo, es sind wir in der Schweizer. Et veva bidja lavur, perquè ci veva el send durant viagel o el de vos mains on anirà a prendre plaça de fisio que ja venien a vos l'ovrà. Com bidja funcionar, no era jo dos mains que jo era cica sense lavur. Et hi era ja via l'estat, corona, tots vam contactar-me que ho va coordinar un ce munt que prenus. Et en aquests temps va jo per l'ina Du fet bé tiam se per mi, per fa yoga, després per fa antic sport, però jo fet el divís de perquè set que tornen torn yoga, dan che et rein et perquè set que online, perquè che online era lo jega et fet ferm al tiam de corona, da en che da ne perquè se mi newsletter, mi website che existeva zwa schon, aber perquè jo o ela et tot du che jo ani de direcțion che son ort, ach mein etwa, ach mein impai ein mir wurde so gesetzt, et ich fetch queres online, a kovach meinen prüal tiams de corona, an quella pandemia, che io ha fatto in scolazione de den prender tot quai. A lu siante war ich mir relativ sperrt, lu spess un chai rein, de lu vrasco physio, an de praxis. A lu sono venir an speranza, con nasse popetta. A siante che la nascita, war io an che da eine feine scolazione de yoga terapia, Perquè ci aveva un fegge di avvis di domani insieme a mezzo dei mondi. Io aveva un fegge di avvis della fisio, del CIRP, della vestliche schulmedizin. Quindi è tutto il livello corporale. Ma tra il yoga, che avevo in prima mia scolazione di yoga, era un fegge del livello energetico. Io aveva braia di domani insieme a mezzo dei mondi. Allora vai a fare una scolazione di yoga-terapia e là vai a uscire in un momento che ho fatto un clic e wow, io leggo la scuola musada d'autore, l'anatomia, come funziona il CIRP, perché c'è il fisio è per noi che c'è un basics, c'è che noi se vai Adina da vina va und da autos ko some wanters ko ze tu tier wat man der chaus der fatis movi minds a shivo beja ti muskla se shluka per che vo pu shve me yer sense mals a da yoga fas ye ubie exercise si sagt ze mein also puls asanas puls movi minds tu sve dein ko fet ze me on ge exercise ko ins vorher la physio a da ti minds ala pun fet de tier in der laut ko vai a ti mein tu in a grande realizzazione in quella scolazione di yoga terapia che avevo quel mondo che ha il mio ciao c'era un attimo di lunge di parte e un attimo in ciò insieme allora vai con la nostra pincia era proprio un fece pincia e c'è da un attimo in di quella via che ha messo insieme il yoga con l'anatomia e c'è da queres in studio di yoga con la Turit che combinava anatomia col yoga, noi siamo fatti in via di uscire in yamna, quando si fa una yoga sequenza per le spese, per le sganoie, per il calun, per il dies, per le giuviale, per le mounds, la totona, il ciao. E adesso, vai lui, ci mai fatto una vaun, e qua ci mai il contento, buon momento che ci faccio, oggi c'è una venda pai, tocca ciao, vom fuss bis cop. E già, stau, scotte a sdete, la pandemia ci ho dau de mea ci mai al spazi in quei tiams, ci va un più fece bie cuba che giù setze ci online, ed è zum giau nus scolastes de yoga gat quei tiams, de fa fece bie online, ed il scolare zone ne ze giau ca quei tiams, e qua ho dau de mea uscils in primis pari pass in quella direzione de quei online business a ci mai in tua in trasi autere oz.
2: Ebba, io diventavo in quel onzi business, in di shondi. E questo è un cool, also che a chi funziona. Quel lanciato in forza un recente che il sentimento di sicurezza, donge qua, venio a le ronde, ma de facto è stato uso oz, suo sezza, e venisse già a ben sulle ronde.
1: Io stavo in investizione, io dovrò tiams, mio o fece sostenere emozionalmente, avrei portato la nostra famiglia e finanziariamente, gat lanciato. Weil mir auch viel bei der Lapincia, er hat mir auch bei der Lapincia, at alovrau in tec tec at dine brigiau se ple ple bie at lumava la dine ple ple bie alla kita at quae in ugo un tema alla lavoro successetti trova scibie pazienzia lanciata e trova effettive clarheit also clarezia ci lesion zum fa ad epici at i trova coraggio pazienzia de stavit lunde I fej bi pinches differentes causes aber wo tutte tutina ne grandes differentes causes at tutina venien siamen tier in a forma ci fossi mein sen per me io geiste dina sul modem ja dina anatomia al yoga sin insta sin online kurs sin usbilde gidune gut scholaste ein teacher trainings und du anatomia und die letztes lektions aber du tot Don di ach mal bin avau un madem, si fosco seni en biala forma che o plaza in quella vasa quasi che c'è tot lisa.
2: A deba vos ves dit, os vin quai portfolio empirers a quai con in codis, che vos scret, vos concepiu, also do quai codis ad avant tot ezur quella quadratura del cerchio, co quai ai de venisus se sets da essere mumma partenaria a deba aunc a che a dona deficiente en in certende è so do quelle se budje cinciasco proxim a bruza fiende tek yoga plus ureyes a cu musica vos ves in vos erste de musica è aunc la canzone The Power Is Here Now in se sette quai è scheint sich ein messadi che va schon viel cia centras vos vita bo el os essere el momento
1: Hey, io quet quae sci c'è simple alla teoria, aber alla pratica se quae sci grif, per quae c'è la vita o adina moliuc os. Nus se sin os co a prenince co quella emission, te c'è taitles tier, se es os avanti radio, a taitles quae, quae c'è essiante, e qua c'è stau e c'è che stau avanti 2 minuti ci dà sfatti il caffè ne ci sai un c'è ne ci dà sfatti con la vigina ne si sgrignu con tia mamma ne giù in l'essic moment also biala se bide biala stiau qua tut vergiau qua è bide ple qua in parte di tia memoria ma qua bide ple us real qua vergiau a tu qua c'è vegna o non vegni e c'è I fetch mi to do list al ciao ta ta ta questo un fa ui si ant vinge qua sta qua qua de monio de fatto qua il stress ti vengo da tutto de stemas qua è mo ci ci esiste ant ciao mus svein fet bien via je con is ciao na vos ad na vaun aber propri no clavette o liuk è adina os adito un cunos de te sco auditura sco auditura sti titles con la canzone Se sforza sesere grazie, se ne soppio ne audiangi un plaun, tra flat profond, senti no sente spais, no sette u flat, a ste capesces in glas, forza gidi an in tec, te capia e sciocca e la regge mo, je la possonza,
2: la forza
1: de os. Si antes mai mo te, in quel momento, u flat, Despise to cheer popular oats.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il ministro della giustizia Beat Jans esprime davanti la contelada Winterthur. Il ministro della difensione americano Pete Hexet avvertisce dalla Cina e smanaccia all'Europa. Qua in dus als Thema sozzeles dies. Al microfono Urs Müller. Piengi. Svent la taccia con in contea Winterthur il ministro della giustizia Beat Jans per la prima giada si esprimia in causa. Il smalez de Winterthur ha un schocael, a dit Jans vers la Gazette Schweiz am Wochenende. Ausstoppia venir Schlerie co Aktions humiliantes possen venir impedides en l'avenir. Der Schlerier sei konsumt le domande, da co che las autoritats gen responsables per la surveillance d'extremists aien pers ordeil l'attentader. Giovge ein umblesa 30 persone della stazione de Winterthur. Alle autoritats e quel stein conoscent sco simpatisant tra l'uscenum nastadi islamic. In Malta in Oz passa 340.000 persone con il dretto de leger clamadas alle urnes per leger anticipata main in nov parlament. Tenor les devoses recerches e la partita della regenza socialdemocratica dal prim ministro Robert Abela la gronda favorita. Sin il secondo plazzo ande la partita conservativa. Il locals electorals in avers fin queste saira alles dies. Con risultati esite quintare nel decurs della domenica. A Singapore è attualmente la conferenza della sicurezza la più importante nel spazio asiatic-pacific, l'uscenum na dialog da Shangri-La. Era la partita del ministro della difensione degli Stati Uniti, Pete Hexet. In se spleta el trante l'autor discurriso dal riarmamento della Cina che fece acquittats. Hexet ha appellato agli asiatics da aumentare loro expenses militares per far fronte alla Cina. In medem moment ha il dentant era accentuato che le relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina siano usce buone scode pi Blair Zons pitch pli. Plin avant al ministro della difensione americano critica gli alleati europei. Gli Stati Uniti na subvenzionation pitch pli dice la difensione dei Stati beinstanz a averti Hexet. Ed il presidente americano Donald Trump ne dasce bitch dar in alter num al Kennedy Center a Washington, quai ha decis in derjader. Il num dal Center Nazionale de Culture posse mo venir mi dat al Congress. L'an passà Trump sorpiglia il presidi dal cusel de fondazione del Kennedy Center ed aggiunta ses age num. En pli a el planisade serrar il center durante due sons a partir del fenedur per poter renovar il center. Questa renovazione a el derjader frana.
0: La meteo.
2: Ozzesi per grande parte sulle gliefe l'entir grigiun, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legne di nota e 28 gradi in surselva. E la regione da quera dati in dita cialires con 30 gradi.
0: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aival Belle è di da quintar con impediments de traffic quai per vedere l'occorrenza Motor Classics.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La linea scena al microfono Urs Müller ha giusto detto in sonda con Blair Sulai Spetta. Ciò diciamo, venia er pigliaina efficienti, ci c'è od dubbel motiv de far feste d'anniversari di Dine Giusto Scoprosso in Caprano, nos jubilars e jubilares del 30 de mai. Delle secondo

0: Non so dove mi in compagnia di dirti R.I. Oz al 30 di mai cantina. Nos happy birthday!
1: We sing happy birthday to you!
0: Scoprim per Cedric Willinger da Falera. Il a 30 anni complisce l'Oz in happy birthday a Del. Il ora er Augustin Caduff a Oz al Zons. Il is de casa il a casa Vallumnezia a Vella. I complisce l'89 anniversari. Gratulazions era da Augustin Caduff. De cicce la posta con auguris is nuda per nos dos giubilars da Oz. Quad udivet scoduna dvoiantar qua pro no.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: La tazza quella è qua pronta, pacchettata a un bain per ce la nava. Romperlo su un viadi, curse all'esso in posta, ci les far oggi un regalo speciale di una giubilare o in giubilare, telefonai ossa, no tramitain l'ora la tazza in vos nom, sco sorpresa, non la cient, vanci, vanci cinci, trenta, su un bebonder, ci sia oggi als onz, non la cient, vanci, vanci cinci, trenta.

0: Da lingia din c'è da fare helicopter in giusto do di. Hai, no va in al telefono. Alla, se sta se giusto mogna da vera per c'è una fece qua. Qua è la Diana Vital, non da Sancia Maria.
1: Preciso, buon dì.
0: Allegra donna Diana. Ella ha pronto congratulazioni, ma appunto Santa Maria sta sempre a domandare se buon'ora venne da dì della grande festa dell'Umbrail, 125 ans festa oggi, a tutta la Valcrefa un po' festa, e lei er?
1: Ed è davvero mezzo dì, o forse fin già mezzo dì, non sa neanche festa per gli invitati. E è un magistra in ogni scuola tutta, con tutti gli fans e ha in accentare un percentuale per questi invitati.
0: Ah, allora proprio, scusate, non è allora mi svanco là, qua proprio in una grande roba oggi.
1: Tutta la valita. Sì, Versaire è allora pubblico per tutta la popolazione con differenti formazioni di musica, DJ, e da una terra parte, sì.
0: Ma e la, come dici, appunto, con gli scolari va a cantare, è una sorpresa, c'è un sonso, dopo essere savare qua, c'è la prepara.
1: Ma non va in new life passata un musical con la scuola e non c'entrano per canzoni o di quel musical. Ma per dire la verità non sono neanche sicura c'è nulla. Perché c'è non era proprio l'ultima prova, non c'entrano sicura pro il rom e se non mi sbaglio il comune in silenzio, forse mo in inglese.
0: Bello, e tutto il resto resta un po' in una sorpresa lo stesso, è buono, c'è tanto, non si può sapere tutto, non?
1: Questo, sì.
0: Hai, allora ci vediamo una bella festa, e non è giusto per la festa, va in, appunto, le gratulazioni, in cui ci fa festa in sua famiglia, Iroz, per l'anniversario?
1: Sì, preciso, questa mia figliola è te Caflis, e la festa di Iroz si svenci cinci ava l'anniversario. E te l'ho già visto. Tutto il buon, santà, fortuna, ce l'arriva di finire io in sia scolazione, ce l'ha molto andare via. E, insomma, l'ha piacere ed energia per tutto qua ce la fa.
0: Bello. La Nina Diana Vital ci gratulesce alla Aita Caflis, complice oggi il 25 avel e non gratulain e tramettain ficient la cupina sco piccin regal. Grazie per il telefono.
1: Grazie Adela.
0: E di un bel dì, donna Diana. Arrivai.
1: Grazie, fi. Ci arrivai.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: La sonda va mas di in compagnia de RTR. Io sia bot temp per vir les linges per le cecioses in 5 minuti se ir fin già les 10 mezza, ma al prüm tad leina schon moneanda scuti dis ni juda ir al checkpot pro Sergio Guetsch. Ja,
1: un provel con questi nom nau Einweg Grill.
2: Il Einweg Grill, il grill ad iver unic. Eh?
1: Genau,
2: yes. Tania Schgier, ho la chance da guadagnare bons la valletta da 100 francs.
0: Gratulazioni Adela per Giovanni insomma ci beppe già con fare commissioni, gratulazioni appunto al bons arrivano l'ora pro e la prossima manch da porta in tai e qua vuol dire per noi qua oz nuov io nuova chance e naturalmente l'ora ir nuovs cevezins e per ci vuoi spodai preparare forza in tacalins in qua là desde d'un impagref ci va per la prima ronda d'un in adegelte transquist cevezins ossia io star ben svelte le ureglias e va per questa roba qua, la roba ha da sgirezza, la roba va bene in una direzione e la cosa, quella vengono è da tempo in tempo mudata ora. Qua è il 13 cevazzins del 9 giù, il 9 giù c'è no l'anciain in buon 30 minuti.

0: punct les digimeze in ojovai.
1: Che chauses!
0: I ots sonda als 30 de maio va in runde un in nov quiz de lieu che chauses ti ves veglia da provar ter lein al priminiada als novs chavacins.
2: La chausa da ce girtat. La chausa va be in ina direcziun. La chausa va in de temp a temp mi da da or.
0: Ce pudes quai esser? 0-25-30. Ci les provar, ci les... sposondi, rumpere il glaci qua per noi, la roba da sgiurezza. Idesi una roba ci va be in una direzione, la roba vende temp in temp mudada ora. 0-25-30. Aspetta un momento, questa è una forza in pagrif, deve essere la prima o al prim, con le nuove cevazzine, ma non siamo la speranza. Aspetta un momento, ripeto forza moneta, la roba da sgiurezza. Questa è una roba ci va bene in una direzione, la roba quella vende tempo in tempo muda d'ora. Ce podes quai essere? 0-25-30. E varto qua sui nostri telefoni in esclingia. Possibile che tutti sono vedi fare commissioni, tutti orinierti, ci jodono al solai, in clea. Ma li stai sempre un mignato. 0-25-30. Ci ha voglia di ovar o da telefonare con la prima proposta, se non giù una telefona, loro mettono pro ossa a moneta 10 francs, io vado loro domani in una nuova ronda con 20 francs, loro until jackpot. Ok.
1: Ciao.
0: Parla la musica, è bella.

tedy suemsqua pro RTR. I ben possibile che voi siete muoviti del stipgiar, che ci vuoi essere far, oz, sonda. Hai, allora, restai, jentlender via, per qua c'è in 30 minuti, rivina nostro calendar.

0: Il Challenger.
1: Presentado la noche del Sport Grischun. Ins Cinch de Zertladur a Coira.
2: Gli anni prima vuoi, c'è la Fondazione Reto Romana in vita 8, tutte le di incontri romani, quel alle 8, anche l'hotel Ocliva a Wurz, appunto tutte le sono là le porte aperte per un incontri romani. E allora per il cor, il motor, per essere oggi fatto feste a Trun, e qua è tutte le per il Weinchavel Jubileum del cor, il motor e qua anche la casa dei pozzi e ir sul campadi a Trun per tutte queste anvegli o tutte le feste di jubileum a Trun. L'ora è un nome, viadi da lettura o del codice a 13 geschichten und zum Eilen und Verweilen da Lorenzo Kuster e Linard Berdil. Cici lesi da tadlar quai, po far quai oz alla squatter e quai a Fats Sot e la fabbrica da cement holzim appunto a Fats Sot. E loro è una a cuore, tornando con una cuore, anche la postermisa, oggi comincia alle 7:30 e immer singen die Ahnen mit, quasi in produzione del Jubileum, da vince onze postermisa, qua a cuore, quasi in raquint musical della Maria Riccarda Wesseling. Cici vesient da dir a tadlar, questa sera la postremise a cuore dalle 7:30 comincia e immer singen die Ahnen mit. L'ora cantà vigna oz a Trun, al Cantus Firmus sur Selva, presente la festa d'Alexander, da Georg Friedrich Händel, anche la Baselgia San Martino Trun, al concerto comincia alle 8 questa sera. Il concerto viene questa sera a Lyon, anche la Baselgia della Clostra a Lyon. Il concerto comincia alle 8, al concerto del cor Viril Ligia Grigia, insieme con le Singfrauen de Winterthur. Questa sera è il concerto, anche la Baselgia della Clostra a Lyon. Il concerto comincia appunto alle 8. Otti, loro sco ultimi in Gedina Bassa, questa sera a Teatro, Teatro a Saint, la gruppa di Teatro Saint Instination in pe al Viturin Montage, in drama in 5 acts da Gerhard Hauptmann, Ciova al Sons 1860, deve essere questa sera anche la sala polivalente a Saint. Al Teatro comincia questa sera alle 8 e noi ci vediamo un buon divertimento.
0: Il Challenger.
1: Presentato la notte del Sport Grischun. Il cinch de Zertladur a Coira.

0: Una bella sondavamazzi con RTR in 8 minuti. Les 11 vuol dirci di stempel impuls.
1: RTR Impuls.
0: Quel sind Pisamains dell'autore della scuola Fedrina Hoffmann e qui Stefna vaia per se chance, o se ne be un o se dus chance.
2: In metropolis dae cirunz de chance ci sunt capabels a dir spas cun cincio da fata des chance. A mai impressionation quest fitch.

0: Si es dovre lur in segontian. Il prim m'ha disturbà queste domande. Ci viveva per solito in sotto tun critic. E ne fa dire se la liodo valutesse e fa un'opinione senza conoscere la situazione. E non ha nena voglia di giustificarmi le decisioni di van persone alla quale la mia vita non va semplice, ma ce n'è però nulla. Mince tanto risponde lura. O è dos autos? Es dovre qua. O lura? Dovrar no dovre dos chans. Ma l'air.
1: Impulse.

0: ci troviamo mai.
1: La sonda va mezzi in 4 minuti e fin già le prossime novità. Quelle delle 11 e il regista di voi surpiglia Sergio Guec. Tema per il oz, la festa federale di Tir ci comincia prossimo venerdì al 5 di giugno qua a Cuore e Contorns. Dura un dels highlights ci aspetta questa sta qua per noi. Mes nom, la dina scena per me è il tempo di dire arrivare, di tornare al microfono appunto a Sergio Guec, di oggi in avanti una bella fin d'evna, io dai al solai efficient, alla prossima.

0: Las novitats dal RTR.
1: A quere brisi vendredi sera in Chalè passa 30 persone sto venire evacuades. Ed il ministro della giustizia, Beat Jans, esprime davart la contelada a Winterthur. Quai indus das Thema so zu les Endisch. Al Mikrofon Urs Müller. Bienvenue. A quera nel pompier sto evacuare ier sera 35 persone so di una casa da pliras famiglias, quai per via di un incendio con sciatles a Certun e in Chalè. Due persone sono venite trasportate all'ospedale per via del sospetto di una tisentata da fem, scrive la polizia cantonale. I pompier sono venite allarmati intorno alle 5 mesi. La sera tarda e gli abitanti possono tornare in loro abitazioni. Da cocchi a Brigiana sei anche ben conoscente. Sentre la taccia con in contea Winterthur e il ministro della giustizia Beat Jans per la prima giada si esprime in causa. Il smalezzo di Winterthur è un scioccato, a dice Jans in verso la Gazzetta Schweiz am Wochenende. Us stoppia venire scleri, coazioni umilianti possono venire impedite in l'avenir. Da sclerir sei a consunt la domanda da co che las autoritats gen responsables per la sorveglianza d'extremists aien per sortegl l'attentader. Giev già in umbles a trais persunas a la stazion de Winterthur. Las autoritats e quel sta in conoscens co simpatisant da l'uscenumna stadi islamic. In Malta notte passa 341.000 persone con il dreci de leger clamadas alle urnes per il leger anticipata main in nov Parlament. Tenor las ultimas ricerches e le partite della regenza socialdemocratica dal Premier Robert Abela la gronda favorita. Sin il secondo plazzo an della partita conservativa. Ils locals electorals sen avverts fin questa sera alle 10. Un risultato è da quintar e nel decorso della domenica. Il primo ministro ha proclamato nuove elezioni in vista alla situazione geopolitica e di una crisi di energia che smanaccia. La Malta è il stadico membro dell'UE, il pli piccin.
0: La meteo.
1: Oggi per grande parte sulle gife l'entire grigione, la temperatura massimale è tra 22 gradi in lenghi di nota e 28 gradi in surselva. E la regione da qui è data in dita Cialires con 30 gradi. Da maun avanti mesi è già detto sulle gife, il suo entro mesi si forma nive più spesso, localmente calma è poi ervenir blec, quai terredont 28 gradi a quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 stagnesce il traffic tra Antrequera City e Panaduz, qua è per via da Memia Blair traffic. Ed è la regione dell'Aival Belle e l'entir di da quintar con impediments da traffic, qua è per via dell'occorrenza Motor Classics.
2: Qua è in stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR La Marella.
3: I va Bepledei fin antil proxim punt culminant la festa federale da Tei ranceva venderde proxim il cinch da cercladour per un antir meis davanti a coire e conturn il center da Teir e cheglie per numerosas tiradouras e tiradours dalla antira Svizzera. Tranter tot celzer Cornelia Valentin, ella o anturn curantons deriva dalla Nagiadegna. Ella è fascinata da quel sport si va ciela o Kinder Jones. Cornelia Valentin è oriunda da Sent, veiva anche il fratello in Bacoira. Nossa redattora Braida Ianetto podia accompagnare ella durante dus da sis trenaments. La Marella da dozzan pacas minutas mossa fitch bagn. Eir sagetar è bler da ple, ci simplemente angal mirare in celupet se ne nasceva.

0: la da dot seira sagiatare bler da ple ci simple mancian gal mirar in chlupet se ne nasceba.
1: La Marella.
2: Ite era veduna de chat antar ein tuno de cella ci niva tra ma usche passionas quella na der in cina finossa
3: am prova dine de fal meler londer da busi e lei fol focusada sin fadirs
4: e la fa duna qua speciale matta ormai ci e conosce della be usche e la fa qua con passion.
2: Non trevano la gruppa in Samignon. E ella niva a posta quella sera, Marco di Sera, da Coira, in Samignon da trar.
5: Ich schiuse so gerne mit einem Team in einer Gruppe. Strahlet, immer lustig. Das ist ein Vollblutschützin.
6: Durant la prossima mezz'ora rimplunerai a Düne der Cempa. Facine despero essere il motiv de ciufer tema. Il stunz is frac san in simpel motiv. No dan in sguard ant il mond del sport de tir. Mes nomes braide anet, bel, ce vois ter de la partida. In questa marella vengono a plet differenti stregantes e differenti stregants. Ant il center l'ingedinaise de radont 40 ans Cornelia Valentin. Es metter in posizion, mirar il schluppet vers la scheivge, es focusar, trar il fla, e tenere la nerva fino al momento decisivo, quasi dopo ogni importante parte del tempo libero. E se la comincia a discorrere del trar, comincia la diretta a lugir.
7: È un docente, è un crescente docente, e ha la grande fortuna di arrivare nella società del stregante docente, e sono arrivato per casa in questo sport. Io sono mai remi in una certa età, e tiro moduna, o sono a cuore. E le guardanze e le emozioni sono molto importanti per trarre e le belle guardanze del tempo e la società le treganze sent
6: e le in ciò che tutto ha cominciato veramente però tutto bene per casualità
7: si sente è data una pruna anzi un nuovo percorso di vita e da una buona mia la mamma aiutarla e dovrebbero molto questi aiutare loro sono da aiutare. E dopo è data una piccola festa in la nuova garage che hanno fabbricato quelle a 60. Loro erano le streganze che non conoscevamo. Insomma, era il sport noi. E loro erano un altro collega della scuola e noi siamo vivi entrati con il schluppetto d'aier su 10 metri. E va in tocco tutto su, magari bene. E loro sono le streganze veramente su noi, su mai. E hanno detto che c'è veramente una delle giovani che vengono a trarre. Gli hanno domandato se venire, lo sono in China, ha detto mamma, per hanno domandato se non c'è più retrar, e mamma ha detto va ci guardas, e loro sono in a guardare e sono restata.
6: Non è semplicemente restata, di per sé restata con un'enorme passione. E qua tante volte è per vita uoli crepes, ci è stato un di questi, ci te l'aveva animata da venire a vedere ciò questi streganze da sent fecce proprio.
2: Da prima di avvento aveva un grande piacere e io svezzeva che ci era qua un talento. Allora era una quieta e faceva precisa la roba. Non aveva niente con lei, era stregante, era c'era anche la superstanza.
6: Essere stregante vuol dire essere parte di una comunanza. Dare tor incontro tips e curare amicizie. Per Georg Maurer de Favon, ci des zvese stregante spö 50 anni e conosce fitch bene Cornelia, è per quai fitch simple de descriver ses qualitats.
5: Ehrgeizig, selbstdiszipliniert, im Wettkampf kann sie noch eine Brücke auflegen. Wenn sie irgendwo einen Knopf hat, läutet sie mir an. Und dann ist es bei ihr das Einfachste, sie zu korrigieren. Weil das sehe ich. Was macht sie falsch? Wo können wir ändern? Und das setzt sie im Augenblick um. Und dann trifft sie wieder. Und ein offener Mensch, ein Teamplayer, ist uns so gerne mit einem Team in einer Gruppe. Strahlt, immer lustig. Das ist ein Vollblutschützin.
6: In einer Treganta kommt Korpi dorme. Per ella è il trar al ci tocca semplicemente per la vita. Per l'odda d'or quel mont, per part forse era il stiven vis con nulls critics.
7: Els blers han simplement in connex i des in schlopet, i des alc privlus, ne sa forse da fat era alc nos. I per nos co tregans non uvez anco, e per nos co in sport. Sco c'è otters fan vanne ovar ad uni hockey. No vain da vera sulla sicurezza, i se vain cece no vain da far, e per noi è un arma da sport. Hai? E qua è forse mi chiamo grif, c'è la liot vezza qua e ruscia.
6: E per un sport dai naturalmente c'è concorrenza. E a quella sa Cornelia ad una del ceppa di festival success. E d'un di questi avvenimenti apparella in una valore speciale.
7: Naturalmente il titolo campionessa svizzera, c'è una potuto guadagnare del 2004, il Juve finale, ci desio tun, hai la qualificazione sono arrivata e loro ogni nome ci sono qualificate, sono io senza grand aspettarsi un risultato, sono semplicemente io in attrat in a guadagna un bel momento, hai è stupciar da voi se ne c'è una medaglia d'or, diversi articoli da gazzette, qua è per me scotreganta il highlight ho sentito, hai proprio
6: Cornelia Valentina bitte ozza cuore. Dus fin trai se adas leif ne vale trenar. Per poder nir pü de struge di monci dere per mai completa Manchester, te le nai pa du accompagnar durant dus de ses saires de trenament. Le prime ade in lundes di saire ent il stand de tir del Rosboden a cuore. Per Cornelia bot in seconda casa. Per mai in mont del tote fat ester. Punkt les quater, sco fat jo ens in scontraina Cornelia idee davant il stabiliment del stand de tir del Rosboden. Se non avesse visto, non avrei entrato a scegliere, avrei potuto creare che non parte per la piazza viatica. Se mi non avessi mai, stira Cornelia non per consegnare una valigione con rodas. Anche in quella, non è per un'ora di quella dire al mare star pacific, di per sé tutti gli equipamenti, buschmenti, munizioni, semplicemente tutto quello che la dovrà per se trenamento. Da cellavart porta in tasca con un schluppetto. Noi andiamo direct verso l'entrata del stand di tir. Intanto pare di essere molto quieto qui. Un occello si vede il strarente preparare, sfracci di tunz intanto mo in giunz. Il Cornelio arriva a valigia per mettere a dirsi mandura. Cosa è davvero su questa giacca?
7: Ma è una cedura e freida. E magari stabig tot. Però senza una vaia nirnia.
6: C'è capite se tu tresser senza?
7: Tu sto già vai in leacca se tu strar uscia. In cina sto strar con un bocchin. Herr Maurer.
1: Grüezi, grüezi. Ciao. Oh, ist doch schön, dass so ein Anblick du in der Monture. Bitte, wir tun schon, ha?
7: Ja.
6: I comincia a girare un po' di più ante il stand di tir di 300 metri del Rosboden. Georg Maurer e Cornelia conoscono bene. Essi hanno la stessa passione e qui sono in loro elementi. I pro loro incontri hanno naturalmente da rapportare delle novità del loro mondo comunale. Alci è vero svelto chiaro. Qua c'è due fanno con corpi d'orma.
1: Ne manca halbi sacco. Olgas. Ja, mit Halbgas rumträumen da. Ah, nein.
7: Gut.
1: Das ist mein Plan. Wir müssen ja noch ein Mädchen hier reinlaufen.
7: Ja, wir gehen jetzt ein bisschen weiter da oben. Dann tun ich jetzt auch Matschke beschissen.
1: Ja.
6: Plan im pare d'esser temperir in Position. Trar im Matsch. Questa è la devise per questa sera. Jacke, Giorges, Cepesco, Protezione de Clarità. E loro er in Virgelin per quell'olci non ha da mirar. Tot pare d'esser montà. Avant con mettere in posizione è però un modo di annunciare.
7: Qui hanno fatto tutto nuovo per la festa federale, ci dice ognuno. L'idea è che il tregante può fare tutto svesso, quasi c'è una d'ora spusco più botte, in c'è c'è c'è dove vado, i ti painti, tai tutti, tai c'è sul tacerolz, qua c'è tutti i programmi, qua stesso se funzionare, ormai c'è tutto digitale. Hai. Du weißt, dass das Essen im Pimp begriff ist, das Problem ist eine Freude. Mhm. Die Sekunde, dass du arbeitest wie Sommer, proletant der Scheibe, die Sette in Offen ist in der Bindera. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
8: Stuvaro ci mette, serio, una quella sta un pin più salda. I dretti erano in normale, ma anche se essere qui il prasto, se essere in binderino, se tu vedi, poi ci circolesce il vento. Fuso perfetto. Ma se ci riesce a orientare un paio di muovi del vento. Perché può dare anche la sinistra e durante il prato, può darci il muovi a dretta e allora subito c'è un tunci di cella va. E mi c'è tanto in vita, ma io ando davvero in tutto. Quello che è importante è di tornare dritto a scegliere. Cioè. Quando capite di spiegare, ma c'è un'altra cosa che si può stare su una fossa scegliere. O di avere un blocco di spera, qua da è. Quando si ha l'impressione che tu sei in bancio e cominci a trarre.
6: Trar, mirar e sfocusare. Cornelia senza se le mente. Per me, abbiamo un mondo piuttosto estero. La lingiata di treganti e treganti ci disimposizionano e si lascia distrarre da tutto ciò che capite intorno. Minciun e minciun e senza il tunnel. Da dove questi singoli tunnel girano in pruna. Ci vien, ci va, ci si prepara per cominciare a trar e ci si fingiavi del pacchettare insieme tutto l'equipamento per ir da c'è verso casa. Per me, tante volte la domanda del perché ci va per c'è. Ci sarà allora qua ci fa ora questo sport? Ci fascinesce? E perché si va insomma a trar? Risposte non ci vien in pruna.
2: Ma per la compagnia e per combattere, tu incontri il cielo o per avere un bel risultato, sì. Questo è il punto del trar.
9: Fosse halt ad una bea far vedeggers, ma qua non è neanche possibile, oder? Pal solit les nervos ci lasciano un po' d'avò.
4: Ed è un sport ci ne vuole forza o del corpo non vuole mentale col c'è.
5: Das ist Leidenschaft. Und der Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre. Zusammenspiel zwischen der Mechanik vom Gewehr, Ballistik von Munition, Umwelt, Psyche und physisch und dann der Zehner treffen.
3: Oh, per ihn war präsentiert sie da, aber lauter alles war ein gutes Resultat. Alla compagnia e principalmente.
10: Io tratto la Dina, sono nervosa, c'è che cura. Qualche anno c'è la cura, ma c'è giù qui. A Tirnus sono nervosa, c'è vaglia per venire proprio a Rosaurus. A sta, vedo il momento. Quello che mi affascina, la città è per me 20% tecnica, 80% lavoro mentale.
6: Curce torna da Cepro Cornelia, all'ele finisce il match. Il risultato da Dots te la contenta bene a mezzas. Motiv per nirnare, però insomma no.
8: No, grita non viene più. Più bot, vai, non si sa. E non è un piacere, non è più di trar.
11: Come bada sul il piacere?
8: Ma la fascinazione. La fascinazione ci si può trar e mirare uscì da lì ci tocca per farci. E ci sono sempre più un fattore che ci vuole e ci torna insieme e perciò ti tocca. Qua fascinesce e per qua ti reiente. Cioè ti dici benissimo, ma rire fino intorno alle uraglie. È proprio piacere, hai? Questo risultato ti piglia con tutte queste relazioni. Se dici freit e va vento, perciò in stiur, ed è buono. E per qua pac c'è una trena, è sempre buono. Tu sei di nuovo in pinta che tu stai con le relazioni. Per il momento sono costante con questo risultato e loro fanno 60 anni gli stessi.
6: Ripetere 60 anni gli stessi, tenere la nerva fino all'ultimo e alla fine può essere una cendaglia di ghiaccio. E proprio finì, non è una moduna. Far ordine, pacchettare insieme tutto e alla fine può pulire il sluppetto. Per Cornelia, altro ci tocca semplicemente pro.
8: Per adesso c'è fare il dispito, discussioni. Ci dice questo, dice qua in massa Blair. E loro dice questo, pulisce un po' tanto rintune. Questo dice ne pulisce un po' l'ombra. Se l'ha adesso, grande differenza. Noi non siamo preso scena, siamo preso fin già da più boccia, da ora casa, si pulisce il sciopetto. E qui è fatto lo stesso. E dice una roba per c'è, per me sai, c'è il sciopetto snet, c'è il sciopetto. Se non tocco, non salci in vasca, non sluppetto. Per il lavoro non posso dire, ah, è una napoli il sluppetto, è l'esnetto. Io vengo un schler, knapp 30 quarti d'ora. E loro è la moduna in aria, non è un netto. Ma là basta.
6: Plan planetas svedel stand de tir e diven più quiet. Ura per tor cum già e dir vers casa.
8: Ciao, bella sera.
12: Mach's gut.
8: Dich falls.
6: I promai diverse sens de domande ci han sur ni respostas.

0: Dusefnes più tard domat. Oz venne trat besun 50 meters, i quai con in nuschen omna caliber pitchen. Al vent, nen es oz in giunt tema. Per mai la più grande sorpresa è la canera, o appunto bot in giuna canera. Be un ocell cli clac tanto il chant del succes.
1: Fetti definitiv. Oz be provas. Però il fus paltrar fus è buon, ed è non c'è in questo autobahn. E qua vuol dire più quiet non può essere. Le binderine stanno salda ed è una bellezza.
0: Premises ideales in una scheivige su più corta distanza, in altre arme in munizione più piccina. La bischmeinte è però la stessa, ed è qua è il primo del tuo tempo per mettere a dire tutto.
1: Per tutte le due posizioni vogliono, sempre in quel momento peda per mettere a dire la sluppetta, per quella posizione ci vuole entrare.
0: Tu dici che vuole peda per preparare e per fare un check di sicurezza?
1: Check di sicurezza, c'è solo da mai, perché ci design qui la bindera. Dice che la bindera è qui, qua c'è di qui ora obbligatoria. Loro non sono in giunto. C'è va a mangiare svesti, c'è da controllare se si tratta di scravi, o di salci liberi. E qua capito, ma io ci stira e posso libero là davanti per la pippa. Là non è la fiducia in mai svesti, cioè quelle scravi sono tratti fermi. E va a mangiare, metto se l'arma ci di pronto per trarre, senza grande controllare adesso. C'è qualcuno che pulisce il sluppetto e mette insieme il vignore da quella, perché tu sei la porta di c'è la sera.
0: Aver fiducia in l'arma scoserà la porta già. Per Cornelia si inclina qua da sai. Intanto ce la fa pronto per ir in posizione e sfocusare, venne a darmo un cuc che ci gira un schlio in cui stanno da tira domat. Ante il locale d'entrada pare da viaggiare. Intorno alla mesa redonda, in una gruppa di tregantes e treganti, e vide la parete di questo locale, e i monitors ci mostrano tutte le scheivges. Il risultato ci viene entrato allo stesso momento in il stand viene qui ora intorno alla mesa redonda naturalmente tutto il tuo. In avvapero per peltrar, in per sé er per ben stare la compagnia. Qua domet viene il pisseraccio in giugno a patire fome site. Il responsabile per cui è Irene Cagenar, oriunda della Val Müstair.
2: La mia incombenza è di fare qui una piccola un ristorante, perché non va in training che c'è il mercoledì sera. E insomma, eravamo tre gambe.
0: Vuol dire che tu vengi a trarre, ma il mercoledì sera è così nunza?
2: Preciso. Ma mi c'è tanto, vengono un po' più botti, allora vai, sono, allora posso entrare un po'. Ma vengono pure intorno alle 5, alle 5 e mezza, sai? Mi spiegate.
0: E allora vogliono solo due ragazzi da mangiare, da voi?
2: E da due ragazzi più da mangiare.
0: Ma il sapore in mince che sbaglio qua.
2: Grazie.
0: Spero Irene, noi incontriamo un'altra treganta durante la sera di trenamento. Una delle prime donne grigiune ci ha rischiato di entrare in questo mondo. Maria Luisa De Gonda. Ella mi ha quintato che qua era da questo tempo ad essere più o meno l'unica in una scena fitch masculina.
3: Io ho iniziato nel 1981, quando venivo da scuola. Allora ho detto io, vi faccio io che buono fanno. Questo è interessante, ho venuto in quella voluta e c'è un metro, da buccio un conto metro, sì.
0: E qual era la reazione della gente a quella data per reazione?
3: Mi ha una voce più interessante causa. Io sai che veniva il stand, che veniva una rada con un rospiegel, forse è buono tutto, più serioso, credo. Tocca che era città, allora era il risultato che Se te che te quello sentivo bene il rispetto venia, perciò che era qua già una femmina, una buba, lui era una buba.
0: Per ella, però mai è stato il motivo di dar su, al contrario.
3: Qua c'è che motivavo, da mordrem per quel che altro c'era, era lui da quella sura, se era che le femmine sorvenivano la medaglia, ci avevano in due punti più poco che il zoomant. A cui vai io? Mai fa dire, io ho detto che tutti ne abbiamo punti, non che ho vinto quella medaglia. Ciao dir, forse.
0: Er Cornelia sa de prima de vent mesurada cun omens. Per ella alge del tot fat normal. Ella sa d'una sentida bain tanter tot els tregants. El trenament de dots alla fini. I quai con il resultat ci fa appunto cifer precis che il rierin fin de vola suraglias.
1: C'è 98-200, questo snover non è visto, è nato niente, ma se pa' clarma, se non so è la colpa. Io se sa, c'è 98, il vespe di trarlo se in programma ci vaglia. Ma, è scudito, i desot autobahn per trar. E se ti vuoi trar programmi ci vaglia, allora vengono ora momenti ci desuscea, per fare questi risultati.
0: I buoni risultati motivano a fare in avanti. Cornelia tira da spi 11 con grande engagement e perseveranza. Resta è però d'una per il hobby.
1: Scusate, il sport da trarre sono per caso in contatto e loro hanno fatto un prova ora con l'arma da militare. E questa è ormai l'unica arma che si sente nella società da treganze per trarre. Altri non conoscevo, o almeno io non conoscevo altri, perché tutti trovano bene quell'arma. E dopo che sono solo qua, sono conosciuto questa arma del calibro piccolo, 13 metri tra la società di Halderstein e questo standard. E in posto di questo calibro piccolo, non sa se quella ha, e si sente fin già da questi trovano, o la società ci faceva qua. E tir magari bene, non ha forse un po' il talento. Zoppa, e qua fa forza errore per quei tiri, non sa. E forza, se si cresce su, qui ora, avesse dato la possibilità di arrivare più avanti col trar. Hai? Penso, se fosse stata l'occasione del garantire, avesse improvato, hai? Però forza sono per fare quel sport professionale, cresce su il fosse per la pena in bello.
0: Sent è il lui d'infanzia di Cornelia Valentin. Forse il fosse per nir tregante professionale, ma lì stesso momento punta precisare il dret lui. Quello in gioce tozzi e via di tregante ha insomma per di cominciare. E il scocella dice d'una veramente tot be per caso. I derots, vanci sezons più tarda cuore, continuescono questa via. Da quella vis, Nanella Bella, din per sé Georg Maurer. Ad el vevi incontrà fin già al cominciamento dell'emissione.
4: Ich weiss, dass es weitergeht. Vielleicht nicht mehr mit Zöfelschützen, aber mit diesen Vollblattschützen, so wie Cornelia und ich sind, geht es sicher weiter.
0: Per Cornelia per Georg war er in manchen Casi in Avant. Idee? Einer fährt alles, wenn die meisten wissen, mai pensat zu fetchen. Einer ist dran. In der Fatte tocke dritte Scheife. I devo per tuns, ai per fin date mo in deger. Schon in paar unde quest de fortuna. Es un braide anet, i con far cu ste mission na in preis, che sport de tir is blerunde pyko simplement le charir tuns balaira.

0: RTR con musica da Luis Capaldi, la Marella da Dozzan vista alla festa federale da Teira Coira Mossa Eira Sagetar e Blair da Pleci simple manciangal mirar in Clupet se ne nasceva. Braida Janetto realizzò che la Marella da che ci va agia il pific Marvellas da Braida e scu el niater che la ci ist tota degna sezza davantada per un moment tiradora.
1: Ma veramente è semplice, Cornelia Valentin, ma in due anni ha fatto lo sport di provare, di mirare in un sluppetto verso la scivola e alla fine ha il loro punto di fatto rischiato di trarre in pertunz. E adesso sono dirci che impostato quel nir calmo, mirare, tenere la nerva fino al momento che il tun parte, allora come ha fatto impressione?
0: Quel mondo da tiradores e tiradores è stato per te completamente ester, e asta podia prendere una massa con realizzare quella Marella. Datil in sacecio faccia sur starte il pific?
1: Ma per qua c'è una cognosceva, appunto insomma, in questo mondo hai dato una pruna roba, ci man faccio da tutto. Per esempio però era il fatto che questo sport è dipendente da una pruna fattura, di una parte fattura esterna, come per esempio l'ora, ma da quella parte era una pruna di differenti qualità, ci vengono pretese da queste o da quelle ci tirano. D'una parte la tecnica, ma in postut è il lavoro mentale, cioè il cea deve essere completo anche l'osso e allora sai deve essere calmo e appunto tenere la nerva fino al momento decisivo. E qua è tutto in or 60 anni in lavoro, ci viene per esempio il tratto in match, e qua fa già un'impressione.
0: Te asta si vi accompagnere na tiradora in a donna an in a mont dominò da domans dati il muteifs per ci ci dat anche degna da ple omans anche al mont da teir.
1: Una delle regioni potesse forse schon essere il fatto che gli omans possedono per vide il militar in agina arma e hanno c'è automaticamente un certo accesso di arma e era questo mondo, ma da quella parte ma Georg Maurer, che è un tiratore collega di Cornelia Valentin, quindi c'è veramente ha un donna per di fatto mildre premesse per questo sport.
2: Von der Nationalmannschaft sage ich jetzt einmal von den 10 besten Schützen in der Schweiz, Sportschützen, die Weltcup schiessen, sind 8 oder 9 Frauen. Das Fingerspitzengefühl ist einfach höher. Das Telefon vom Fingerbeer zentral am Kopf ist schneller. Stehend haben die Frauen 2,5 cm im Durchschnitt die Hüfte höher als die Männer. Und die Frauen können die Hüfte einklicken.
1: Quai diskurriert wäre manchmal per de più donas ko omen sind in kus mond de tier. Per alle fins er eir simple manchmal fatti storik che le donen aveva de più bot in somme pers nö in kus mond de darme si scheifges el motiv ci da a moduna de main donas ci van a trar. Quai in postut sind distanze lunghe de 13 meters, kul kaliber pitchen i e creare col sluppet da daier da ad una de più donne ci tirano, also la para de nir vi più egualizza.
0: Eida an quel monte senza gronda saveida ossa siva aveire realizzati a prima Marella asta sruania differentas impressions da quel sport en muteif per ancevar sezza a sagiatar.
1: No, qua ne creio. Però è sto a dire che devo avere accompagnato Cornelia e dire con di scuorer con uno c'è il treganto o una treganta possa inclare blare un più bene perché c'è questo sport fascinante. C'è comincia però svesa di ritrarne creio.
0: Braida Janetta la realizzò la pinova Marella saggiatare in sport ci fascinesce a Blairs con sonter perché ci quel sport dipende da Blairs differenza factors. Coira davanti a center per numerosas tiradores e tiradores che il con la festa federale da Teir che la anceva il cinc da cercladour venderde informazioni per che il vanzair pubblicia sa nostra pagina da internet rtr.ch allo el irpusebel da anche ne da tarlar la Marella in ta nossa audioteca online.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La SRGR ha una nuova presidenta, la Romirana Elena Luzio è venuta elegita unanime main. Per via di un incendio in Inchaler, a cuire an 35 persone stuvini evacuate ir saira, malgrado els denivels, resti oz decibel ad erfic ciaut, con temperature de fin 30 gradi. Da blide quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las dodisch, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. La SRGR, l'Union Portadra da RTR, ha una nuova presidenta. Elena Luzio, la Somirana che vive a Turic, è venuta elegita unanimamente a ciascun della radunanza generale della SRGR da Dotz a Lyon. Luzio suonde con quai a Vincent Agustin, che sta da giù all'Uffizi per vide la limitazione della decina ad Uffizi. La Somirana da 44 anni era fin ossa vicepresidenta. Per il post en superstanza che vien quattras liber è veni elegì Thomas Margarita da Müsteich. A cuira eine casa da pliras famiglias con 35 persones stu venir evacuada ir saira. Quai provide din incendi con schatlas da certun en in chalè. Duas persones an stu venir transportadas en l'ospital provide suspecte din tisientada da fim. Quai comunicesce la polizia cantunala. Ils pompiers ken venits alarmats entorn las cinch a mesa aien pumpa aua en il chaler da aria al bajec. Ensemen, cun la polizia de la citat, aien quels plinavant evacua 35 persones che se getaven en il bajec. La saira tard an quelles lura puspe pudi tornar en lur abitaziuns. La rajun per l'incendi ne anc bec sclarida. A conquai all'exterior. La blockade completa del pass del Brenner che collia l'Austria con l'Italia è in funzione de pilas indisch. Della Wart austriaca dura la serata fin questa sera alla 7, della Wart italiana fin alla 8. La ragion è in azione de protest sin l'autostrada. Là volen abitantes ed abitants della region demonstraren contro la lavina de traffic. L'an passat emprest 11 milions autos a 2,5 milions camions itz sur il pass ca è ina importanta route tras las Alps. Las autoritats veven avertida din caos de traffic. Fin ussa saia però sta sorprendente mein Rosaivel. Tant rauter eram ni cusseliades via sur la via del San Bernardino tras al Grigion. L'aeroport de Minca è veni serà la bonura ad interim. Noch Rapports de Medias, poco gins aie vis in a drona. Al Magazin Focus, Rapporta s referenz in la Polizia Federala, kim pilot aie annuncia in objekt suspectus. Tant la pista de atterrament, scoer quella de partenza, sein venides serades. Dates da Flightradar 24 mussen, che numerus schgolz anstivnir schviazur auters aeroports. Schkoqua kim plädader tel aeroport adicen vers las medias, nein ins chatane gut. Als ultims mais an aeroports en Germania, adine puspe stivnir serats ad interim, per quakins observadrones de tirs de las pistes. En il pipicen paiais de la UE, la Malta, a cominza oz la elección del Parlament anticipada. Passa 340.000 persones con drecce de leger enclamades a las urnes. Denoch las últimas recerches è la Partida Socialdemocratica del Primer Minister Robert Abela la grande favorita. La grande adversaria è la Partida Conservativa Nationalist Party. Abela aveva decis de ad argumentar la elección anticipada con la situación geopolítica ed in crisi d'energia che schmanaccia. Con un prims resultats è si de far quint de maun levant mazdi.
0: La meteo.
2: Oz resti mangravels de nivels dec bel ad erfic ciaut en la radion de cuir basti per fin 30 graz en so selva dati fin 28 ad en lenge di notte anturn 22 graz. De maun è l'ora sottotto il centro mesi di Plinivel, se ver saira e siede quintar con Orizis ad Uradis.
0: Vias e traffic.
2: Sin la strada a Tredis in direzione San Bernardino, dati colonne strander cuire sit a Penedot, scoer trander Mesocco e pian San Giacomo. Ad energiunda Laiva Albella e siede quintar lentirdi con impediments de traffic, quai provide la occurrenza Motor Classics.
3: Qua Quai en stadas las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.

0: una a Muster e vegna discurri a Blair Zurtlander la spinovas informazioni sentiz ternous an imper minutas. Agli a microfone Sergio Guetsch, Joish, buon appetit, bella sonda.
1: RTL. Danus per vous.

0: Il procura schon ons per a discussions se somla sur selva il hotel acla da Fontauna a Muster, quel des si vola spazzada avant dus ons neira biagia da nov e portara na vos ils days glorios scudurant ils ons 70. Investors en danturn e schon in per ons ancuna scheint dantant stand ossa ins vei park da den nov hotel. Ir o il president comunal da Muster René Epp dantanta savia comunicir cigliantir project seia puspe in pass an avant al manche neda ce ci pertocia las finanzas. Giancarlo Candinas o savia discorrer con el.
1: René Epp, vus vais comunicau che la finanziazione del hotel Acle de Fenteuna a Muster oi sigerada, ce montata acque?
2: Ja, exakt. Wir haben kommunikiert, dass der Investor eine gute und importante Nova der Population gibt, die für uns natürlich eine Garantie ist, dass das Hotel circumstanzas forse della fiera c'è un bigliettino semplice ci è venuto prima con le banche che è naturalmente per noi è importante è una buona scena ci speranza che il hotel venuto lo è realizzato
1: Monta quei pia si dir che in imperanza venga quel hotel e sta per poi mostrare
2: Also quai speraino dos naturalmente con quella comunicazione ci on daude nus ci quai garantiu nus sein de principe mai ju gons dubi sel den jedine stein stretch kontakt con nus quai wo se schon de pisiato chons ci nus essen in kontakt con el se dos final mein se la finanziazione e garantita du kai propi ci nus sin chen chai venain con la costruzione degli hotel ci nus vasai quai ein bier ben dus Sei sonst die quali Hotel Staatsbronze, co ein nostro Wischnauke.
1: In Squinte je kun Investitions den Avante tak in Chimeli und Franks, als Investors la Imo Invest Partner sa, eid in ton je Bustade, quale serie d'informazioni de Kobo?
2: Als Investors setz on BGSVU Vigny, info stau il Repräsentant, il Koordinator de quai Projekt, ci BGSVU Vigny, aber con quai ci il konkret plan de termins, con tutti i dettagli de BGAVAU MAUN, aun on els det ci vignen a Vigny la prossima serie di informazioni, qua vignet esser il devoso est per da le informazioni sein dettagli, con tutti dues esser klar, ci so e informalu ple konkret, cu ci se vedia a quai vesse Nicol de Dots, vediamo se vi fa.
1: Viede pi ons in tema quei hotel Acle de Fenteuna, sans di cons denesco in token de Cachon Vigny in Vestai.
2: Ja, yeah, also ich kann nur sagen, wenn ich informiere, dass das Projekt SMIA, das ist seit 2016, also kommunikiert im Primär, dass das Projekt, das ich investiere, Rodon, 20 Millionen Francs, das ist die Planisation des Projekts, das ist die Demande der Begidier, gli acquisti del terreno, la selezione del spesso, la spazzata degli hotel, tocca la realizzazione della via del quartiere, tutti ne sapevamo un po' qua e vengono con un redon 20 milioni di francs, quel da informarci.
1: Quei hotel, per la vicinanza di Muster, sono di effetti importanti.
2: Absolut, also vediamo per la nostra Vischnaunca e per l'intera regione se quei hotel importanti quei dati in Plevelur quei dati per notazioni in nostra regione, quei dati plazzi di lavoro in nostra regione quei porte d'Enese della nostra regione also in hotel di quella grandezza e fici importanti con sono le leggi, noi dobbiamo leggi quei in forma di hotel in quella grandezza quei per l'intera regione fici positivo.
0: Giancarlo Candinas un discorso con il presidente comunale da Muster René Epp, il hotel Acle da Fontauna ci des porger si tot vote nur plan an imperons abitazions da vacanzas e tranter 150 e 200 ciombras.

0: Candidats dels candidats per la regència grijuna en s'enviadi discussions de podi e discurs domineixen lour agendas. Ir seira olla do en podi a scuol, ai tazzanete del center, Nora Saratz-Cazzin de la Partida Verde Liberale e Maurizio Michael de la PLD en sa presentosa il publicum enten la Nagiadegna Bassa. Georg Luzzi esto present.
1: Dall'Engiadina e Vals del Sud candidescen giusta 4 persone per un posto in la regenza. Un disvantaggio, o forza le stesse nuove, er durante la discussione al podi è precisa quella domanda nuda fatta. Ai tazzanetti capo de scuola manaia c'è qua po' proprio essere da disvantaggio, ma ella dice che per la democrazia è una buona idea er più candidati dalla Vals del Sud.
2: Le ponderazioni dei votanti e dei votanti fanno essere forza di giorno che i candidati vengono. C'è per una biografia che hanno il lanz differenziale in Aschon. Also, esco paura non accademica o di un ravoglio simple con un'altra biografia fabbricazione paureria. Questo sai che tutti i candidati non hanno per esempio. Dipende allora che ci viene valutato più.
1: In legge di nota candidesce la presidente comunale di Pontresigna, Nora Saratz-Cazzin. No, escono tutti i candidati valabili ed il Pövel ha usato una bella scelta, è stata la risposta.
3: È per noi, per noi c'è l'unica del Sud, per noi è preciso, c'è la Sümbergiaglia, per noi il Puschlev, per noi il Nocò. E anche là è già una parte di questa candidatura, di mostrare che ci interessa per tutte le regioni di questo centum. E non di avere l'impressione, mi fa essere un po' l'arroganza, di avere l'impressione che sono quelle voci so al dritto, vedo che ci viene della regione vagina. Also che là c'è te se ho assassone un curioso impissamento.
1: Per finire il terzo, il bergagliot Maurizio Michael, attuale presidente cantonale del partito PLD, a mania c'è quasi proprio stato un tema in sei partì, ma...
4: Persone che oggi per la regione candidano hanno competenza, hanno un profilo che è velbar e le wählerinnen und wähler werden nicht nur Parteien wählen, sie werden Personen wählen. Und das heisst nicht, ich wähle jemanden und ihr gebt mir eine Stimme, jemanden und jemanden nicht. Wenn man meint, dass 2 oder 3 Südbühner gut sind, dann soll man denen auch die Stimme geben.
1: Eine Trentina Personen sind visitiert ein Podi der Diskussion in der Schule, ein paar Dufar du Mondes, und final meint ein Porträt. Coach diverse da es wetzen la situazione, scha aver più candidati dalla regione, es un vantaggio, o li stessa un disavantaggio, qui in per risposte.
5: Si sa che è una grande scelta, si sminimesce quella cosa, qua è uscita.
6: In sé, quando io ho discutato questa sera, da due volte dici, es es presente con de più candidati, postut candidati, ma clair, tanto era, se piglierà un erdavente per voi.
7: Se non hanno 4 candidati, hanno 4 chance. E se non hanno un candidato, hanno una chance, se quello non piglia, non lo hanno perso.
8: Ma è giuro che fosse 3 pensi su Massabler. Non da indavente voce. Ma ci sono della regione e le hanno giuro ad un o due della nostra regione.
9: Claire, non c'è una forza che in Giardinai è di concentrare più sulla regione e provare a cercare la nostra. Nossa gli odi, loro stanno a dare 4 crugine in Ingiadina, che ci fanno forza perché faccio le ore la surselva e ci eleano loro gli odi.
1: Il più tardi al dì di votumazione, la metà di un, non si avverrà essere in più candidati o dalla stessa regione a un vantaggio o disvantaggio. Il 3 candidati presenti candidescono per approvare per un sezzo il Gran Cusaglio. Per tutti 3 non è il viadio mo fin. Da comune a comune, da regione a regione, per essere voglia di guadagnare più blere svosce possibili.
0: Il chitordes da cercladour egliolosci an avant tot quelli ci vezza chanossa da saveir an vista alla selezions vainza publicieter nos online focus elezions vanche 6.

0: Davais vus in Javis da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Javijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert in Giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

Ös de dritten der alte Jäger vom Silbertannen-Tal piglia 30. Anniversari da Cedric Wellinger a Falera Cielpo Festival Ozils 30 da Match. Anniversari Oz en il da casa Valumnezia a Vela. Augustin Caduff cumplenescia il 89 aval de da nascencia. Car fra, oz è tiu di da nascienza e nusa ti da tut cor la in gratulà e sparein che ti agias in bidi da natalezi con tut te scars intorn tei, or avantot gevesa in bia buna sanadat, ruaus e bia bialz moments d'allegria, gauda mincia di ed oz lai ben con tei, cars salits da tut tes farglions. Ils conhabitants, la meina casa ed il personal, javijan a Augustin Caduff, tot bien e gratulation cordial main. Piglia anniversari da Augustin Caduff e nia javijia, il cor misha da usuraua con il medley.

0: Ilja cora mi sa dau zurawa cun ilja medley da bellezza canzungs per far un plageiroza Augustin Cadufan il da casa Valumnezia a Vela el festivesa il anniversari da 89 ons. Da lunga savetzer vusoters gratularci cun a cezeren sa ciccio il zons il 30 da match vetz forsa ir nudo kelz anniversaris antil a vos calendar. Avant anc la sorpresa di Coupegn che la ho tono oz uscia.
1: Questa mia figliola è te caflis e la festeggia oz si sventi cinciava l'anniversario. E te te le gevus tutto il buon, santà, fortuna, ce l'arriva di finire oba in sia scolazione, ce l'es mol andar via e insomma, blef plagiare ed energia per tutto qua ce la fa.
0: Ai tacaflis da Fuldera complanescia il avancia cingiavol gratulò o la nina Diana Vitalda Santa Maria Giavigiagna tot bung pilzons oz ir a ai tacaflis
2: Danus
0: Per ulteriori gratulazioni 0800 25 25 30, telefona il studio. U banyera pusei balda termeter saleits per WhatsApp 079 200 70 07.

Savess Schiljoere Seren Gevaish da Musica Antanegna da Nossas Emissions da Gratulazium zu Bagnalora Erantil Konzert Sen Gevaish Abba. Ivan Survenia Gratulazium sed auguris pil anniversari da Steven Per da Sent. Ciar bap per teis 38 aval anniversari at gratulaina e gevejain a tot il bun con sandà e fortuna zalegrain sun una flotta grillada oz contai. Grazie a Fitch per tot, ciars saluts tia figlia Lara con tia donna Tamara. On gratulò da tot cor pil 38 aval anniversari da Steven Per a Sens.

0: Anna, compagnia con RTR, cala sonda il 30 de maggio, è una sonda d'anniversario, 30 rotor e il da casa, Vallumnezia a Vela, e am John Giuseppe Albin da Braille, les Gugent, gratular, buonasera.
1: Buonasera, signor Sergio, io les gratular, da tutto il cuore agli Augustin che dopo si inizio 89 anniversari. Devirà del tuo ben buona sanità per questi seunze tafers. El è stato stimato in fervente pur, vero buon bello svacas, è stato in fervente un primo tenor e il cor viril della lumezza, e per quello si è fatto qualcosa con ciun, bizzignum, senza vedere in altre da a dia Augustin.
0: Augustin Kaduf, festivescia oggi l'89 e poi ossa zalegrasce il terla radio di Corveril Lumnezia, canzon del Signun. Bella findemda, John Giuseppe Albin.
1: A voi devi avete ben di cuore e adesso in te che venire a plovere, ma questo vuoi molto di buca di via a fare.
0: Tutto buca, John Giuseppe Albin. Galdini, oggi anche il sull'eglia saleizza Braille.
1: Adia.

0: Il corver il l'omnezia canzon del Signun per far anche in plagiar a Augustin Caduff en il da casa va l'omnezia a vela Augustin Caduff festivescia ozil 89 aval de da natalezi.
1: Per vos
0: A Schluein festivescia Nino Caminada siu endejavel gida na sciencia. D'accor, gratulescia tot bien buna sanadat e che mondi adina bein con tei e giavigel a ti in BG con massa pax. Quai giavigia a ti tata Evelyn.
2: What

Recordencia agli poster di Bravo Roxette, Spending My Time, che è RTR il 30 da macile, ozeril ded anniversari da Steven per da Sent per el ci faceva ozeril 38 chaval complion dati gli ulteriors salates charpin beba per teis 38 aval anniversari gratulaina e giavijain tot il bun con sanda e fortuna va in grand gust da far una buona grillada oz contai e da giodair la compagnia. Charles saluts teis figliol Lino, Melina, Sabrina, Flavio e Letizia. Saleitza sent buona grillada.

Nou, dapertut vegn a festivo ots anniversari a Schluein, der oll ozer party. Schluein festivesch a num nada manch Nino Caminada, siu enda javel gida nascientia. Car Nino, d'accord, giovijaina ti moil meglier sintiu gida nascientia, stai a scia scotieis, nus vein fetch bugentei, cars salits tia mumma e tiu bap. Giovijaina la famiglia Caminada, Schluein era venavant in a fitch cula party, con tot che il citoccia vetirs per festivare gli anniversari da Nino Caminada, il Endejavel.

RTR la sonda con gratulazioni il 30 da match pushpe sorvenia. Auguris per WhatsApp che steda parena giubilara ci abitescia a Clin. Pamela Shorta da Clin. Ella o oz cumplion, ciara Pamela, per teis 38 anniversari gratulaina e giovijaina tot il bun, peglia un po' più pacific rivainza da vomezdi a caffè e tuorta. Fin bain bot, mamma, fadri e Lorena. Erelz gratulation oz cordial manch piglia 38 anniversari da Pamela Shorta da Clin.

0: Don't Turn Back Time, che ne è RTR la sonda con gratulazioni il 30 da maggio a vosotros e vosotros ci vez oz anniversari era da nostra parte tot bung piglion nof da veta oz belas festa senza ce vez anche da bung ci survin entradas libras piglia bogna giadina Pamela Shorta da Clin pos allegrar da deira far bogna a scuol shonosa bung divertimaint las gratulazions ter RTR mincia de a porteir dallas doda jamesa al microfone sto Sergio Guec giaveis ven avante una bella sonda si lez ozer con hockey senglac il match finale alla VM Svizzera contro la Norvegia an dus ores an cevil alas treis avanc tant pel moment finiam pitart
1: RTR Les gratulazioni. Suento mes di ta RTR. Con sempre Welt. Scoverides. E hits. Musica non-stop. Mes insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La SRGR ha una nuova presidenta, la Somirana Elena Luzio è venuta elegida unanima main, such al pass del Brenner che bloccata tientant er impediments sin la linea del tren. Da plide quel temas ad Laura, dati os en las novitats de las duas, al microfon provus è Corinna Schmidt. Buonasera. La SRGR, l'Union Portadra da RTR, ha una nuova presidenta. Elena Luzio, la Somirana, che vive a Turic, è venuta elegida unanima main a ciascun della radunanza generale della SRGR da Dotz a Lyon. Luzio suonde con quei a Vincent Augustin, che sta da giù l'uffizi per vida la limitazione de vegliadecna ad uffizi. La Somirana da 44

0: sich ans, era fin ussa Vizepräsidenta. Per il posto in soprastanza che vien quattras liber, è venuto elegito Thomas Malgiarita da Musteich. A Coira, eine casa da pliras famiglias con 35 persone, stuivini evacuata ir saira, quai provede din incendi con schatlas da certun en in chalet. Duas persunas han stuivini transportadas en l'ospital per vide suspecta din tisientada da fim, quai comunicesce la polizia cantunala. Ils pompiers ken venits alarmats intornas 5 a mesa, ein pumpa aua en il chalet ad aria al baietj. Insieme con la polizia della città, hai in quel splinevant evacuato 35 persone che si gettavano in il baietch. La sera tard an quelles l'ora pudi tornare in l'urt abitazions. La ragione per l'incendio ne anche bec sclarida. Con quai all'exterior. Intanto che il pastel Brenner è bloccato per gli autos, per vedere di una dimostrazione, dati er restrizioni in il traiect de tren. La società de Tren Italiana Tren Italia comunicesce che non è conoscenza in donegia l'infrastruttura de Via 4 e nel nord da Verona. Sin laxa nord sit dati per quei retards a trens che coden ora. Tren Italia discurde di una attaccia intenzionata. Las autoritats einlancia inquisitions. Da wacht les ragions a possible suspects ne dati il moment ne genes informazions. Per vide la blockade del pass, wemmen les autoritats trander auter, kusseliades viar such la via del San Bernardino tras al Grigion. L'aeroport de Minca evenis rale bonura per radunt inura. Quai provide observationsproblables de drones. Tant la pista da terramensch quer quella de partenza entstades blockades per radunt inura. L'alarm sei provenischli avers les dies ad i cimpledader de l'aeroport. Durs pilots ein annunciar antun les nov quels ein observar in a drone probabla. Sine quai sei la situazion nur venida intercurida entras la polizia federala. Ins nae parocetà na gut ad i cimpledader de l'aeroport. 26 avions nan bec pudi se centar per vide la blockada. Als ultims mais an aeroport in Germania ad ine puspestu venisse razza d'interim per vide kins a observar drones de tirs de las pistes.
1: La meteo.
0: Ot resti mal gravels de nivels dech bel ad er fitch chaut, el radio de cuira basche per fin 13 graz, en so selva dati fin 28 graz, ad en lenge di notte anturn 22. De maun el orso totil suentermes di de pli nivels, ver saira es ide quintar con orizis ad uradis.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredis in direzione San Bernardino dati colonnas tranter lo stallo e mesocco nord.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi tar RTR.
3: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Vus al puls de la musica.
1: Dal sempre vert. Suri hit. Fin der la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

0: Musica per l'inescadino. Per Tai.
1: Senti nell'aria c'è già.
0: Per Mai. RTL. Simplemente per tutti.

0: Las novitats.
1: Tal RTR.
2: La SRGR ha una nuova presidenta. La sumirana Elena Luzio è venuta elegida unanima main. Simon Ehammer realizzesce in Novrecord, Svizzer, al meeting del Pentathlon a Götzis. De plite quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La SRGR, l'Union Portadre da RTR, ha una nuova presidenta, Elena Luzio. La sumirana che vive a Turic è venuta elegida unanimamente a ciascuna della radunanza generale della SRGR da Dotz a Lyon. Luzio, suonde con quai e Vincent Agustin, che sta da giuch l'uffizi per quai provide la limitazione della vigliadecina ad uffizi. La sumirana da 44 anni era fin ossa vicepresidenta. Per il posto in soprastanza che viene quattras liber è venuto elegì Thomas Malgiadita da Müsteich. Al pass del Brenner in Austria e milis di persone sono incontrate ad una dimostrazione contro la lavina del traffic sulla rotta del transit. L'an passato è imprest 11 milioni di auto a 2,5 milioni di camions iz sur il pass che collia l'Austria con l'Italia. Al di da dort giaia enni storia del Tirol, adic l'iniziant della dimostrazione, a burgemeester de Dina Vishnanke Vigina. Per vide il protest e la route del Brenner serrada fin questa sera per il traffic. En vista alla blockada, beven las autoritats tanter auter cusseliar de sviar sur la route del San Bernardino tras al Grigion. A Laos en Laos

Vus al Puls della Musica. Dal sempre Wert, Suril Hit, Finter la Scovrida. RTR. Usciva ja, scola vita.

0: Las novitats
1: tal RTL.
2: Blockade del Brenner sind il Confintranter all'Italia all'Austria, die demonstration millis de persones in contra la lavina de traffic. Simon Ehammer realisesce in Novrecord, Schweizer, al meeting de Pentathlon a Götzis. De plide quest temas a de Laura, da die os en las novitats de las quater. Al Mikrofon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Al Pastel Brenner in Austria en milis de persones sind scontradas ad ina demonstration en contra la lavina de traffic sin la ruta de transit. L'an passà en presch 11 milions autos a 2,5 milions camions gerats sur il pass che collia l'Austria con l'Italia. Il dì de dots giai en l'istorie del Tirol, ha dit l'iniziant della demonstration a burgemeester de dina Vischnanca Vigina. Per via del protest e la ruta del Brenner serrada fin questa sera per il traffic. In vista alla blockade, beven las autoritats tranter auter cusseliade sviar su la ruta del San Bernardino tras al Grigione. In la via de Hormus resta la situazione de sicurezza critica. Quei di las autoritats britanniques per la sicurezza della navigazione commerciale, clairamein en ina comunicazione. La blockade del sports iranais ne sei ein bisschen semidada. Bastiments, che seien sutemes a la blockade, stoppen Wienerwand suandach las ordinations. Outremein posse quai spert dejunach in a eskalation, einum Wienerwand. Depi dies marschen contractives intensives tranter il Stadis Uniz al Iran, quai per ina convenia de base per prolungar la pausa de combat, che vale depi lanciata avriglia. A Laos en l'Asia del Sud-Ost en cinc cerchiaders d'auch venit salvats oder d'ina tauna, ker venit de inundada. Ina ulteriore persona veva ja pudi venir salvada ir. Ils omens eran venits surprendits avant dies dies de las masses d'aua. Dus omens en anc adina spariz. L'acziun de salvament era estianta, cun quecals tunnels inundats en la tauna en strecs, adi regia in privil acut ca la tauna crodia en semen. Avant quals cerchiaders d'auch am pudi venir salvats, esi veni pumpa ora blera aua ort la tauna. I dank der Sport,

0: musica per Imischedi. Per Tai.
1: Oh, I wanna dance with somebody.
0: Per Mai.
2: On a cold and gray Chicago.
0: RTL. Per Vus.
2: In the ghetto.

0: Las novitats RTR.
1: La SRG è una nuova presidenta, la sua Mirana Elena Luzio è venuta elegita unanimamente. Al pass del Brenner demonstration, milis de persones incontri la lavina de traffic. Ad amon esi la prima angdeci bel ter fin 28 grads, al suentro mesdì esi e la saira esi però da quintar con Urizis ad Uradis. Da pli de quals temas ad a Laura dati os en las novitats de las 5, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La SRGR, l'unimportadra da RTR, ha una nuova presidenta. Elena Luzio, la sumirana che vive a Turic, è venuta elegida unanimamente a Cejun della radunanza generale della SRGR da Dots a Lyon. Suenter l'elezione alla sumirana da 44 ons dice che la selegre della nuova responsabilità.
2: Tutto l'imprem è una grande onore per me ad essere presidente per la SRGR ed io devo semplicemente continuare il mio engagement durante 5 anni, se sono stata vicepresidente, venendo avanti con cuore, con slancio ed anche con un po' di più responsabilità.
1: Elena Luzio suona con cui a Vincent Agustin che sta da giuch l'uffizio per via della limitazione della vegliadecina a d'uffizio. A Turic en radunt 2.500 persones radunades al centre mesdì per una demonstrazione d'abitazions, cui rapporta l'agentura de novitats Kisten STA. Les persones han protestat en contra els chains d'abitazions que creixen, sanacions de luxus, perquè les locatàries o dels locataris vinguin xerxats o de leurs quartiers. La demonstrazione ubida è stata sotto il motto «En contra in una città dels rics». La critica ne se dritze però bitmo incontr interpreses di mobilies ed investurs, ma bain er incontr la politica, comunicesce la alianza de pires organizaziuns d'abitantes et abitants. Protestes dati el moment er al pass del Brenner en l'Austria, la en milis de persones incontrades ad una demonstrazion incontr la lavina de traffic sin la ruta de transit. L'an passat hem prest 10 milions autos a 2,5 milions camions cerrats sur il pass che collia l'Austria con l'Italia. Il dì de dots giaia en l'istorie del Tirol, ha dit l'iniziant della demonstrazione a burgemeester de dina Vishnanka Vigina. Per via del protest e la ruta del Brenner serrada fin questa sera per il traffic. In vista alla blockade, bevono le autorità tranne auto cusegliate sviare su la ruta del San Bernardino tras il Grigione. In il Golf della Persia restano cienz de navs de vicira ad petroli bloccades. Le autorità britanniche per la sicurezza della navigazione commerciale avvertescen che la blockade della via de Hormuz existia vinevant. Bastiments che sein su temes alla blockade stoppien vinevant su andach las ordinazions del Iran ad el Stadis Uniz. Tutine van adine puspe bastiments tras la strecce maritima. Dennoch le miturste tal del Iran, esi vini lubil viadi e pirs bastiments. De PD

0: Is annuncia al presidente americano Donald Trump success de las contractivas per prolungar la pausa de combat con l'Iran. Una convegna definitiva ne fin ussa però bec da. I dank der in novitat del sport, Simon Ehammer ha podi migliorar al record Schweizer Enil Silje Lung ter il meeting de Pentathlon a Götzis en l'Austria. Il Schweizer es gli 8,5 meters, quelque 6 cm, pli lunsch quel 2022. La Panzelais ca dominia al Mars al record mondial Enil Pentathlon en Halle e er sin mission de record a Götzis.
1: La meteo.
0: De manna bonura è il primo anch'dec bel, so tutto il centro mesdì alla saira, se forman però adina da plinivels, a cia e la è de quintar con orizis ad uradis. Quaiter temperaturas de fin 28 grads a cuira, a 25 a sameden.
1: Vias e traffic.
0: Sin la toschada a Tredisch in direzione Cuira dati colonnes tranter Rottenbrunnen a Rechenau, scoer tranter lo stallo del tunnel del San Bernardino. Ad en la regione della Valbella è si vinavant de farquin con i pedimenti de traffic, quai provide la occurrenza Motor Classics.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: La Svizzera è in corsa da finale alla VM da hockey in glaccio e questa sera ni c'era da prendere a conoscere la nuova presidente della SRGR, Elena Luzio. Al microfono Sergio Guecci, buonasera.
1: RTL.

0: RTR Sondas Aira con la musica da Kim Wilde. La unione portadra da RTR, la SRGR, o una nuova presidenta, Elena Luzio, oriunda da Savognin, e veiva a Torice, neida eligeida un'anina mancia cajun dalla radunanza generale dalla SRGR Oz Aglion. Siva la Cerna o Gianna Maria Cantiani discuria con ella davart motivazion e sfeidas futuras.
1: Elena Luzio, vos esses venidas Cernida oz unanima mensch sco la nova presidente della SRGR, sco successura de Vincent Augustin. C'è e vossa motivazion de surprender quei post?
2: Also, tut lam prem, Elena Gronda, onor per me, da d'esser presidente per la SRGR. Ad il ef simplemente continuar il mis engagi durant cinjon, si sum stada vicepresidenta, ven avant cun cor, cun schlanch, ad ossa cun impo de pli responsabladat.
1: Ord vossa perspectiva, en cinegna direcziun des RTR is proxim sons ir concret, also c'è i vossa vision per la c'è de medias RTR?
2: Nous avons sehr sentile sfides en grandes per la SRG, per les medias en general. Qui può essere in possibilitat per nous, SRGR, RTR, de sviluppar la nostra visibilitat ad la nostra ferma position enten la SRG.
1: Vos esses la prima donna che davanti la presidente della SRGR. C'è ves vos forza avant da far otter che vos antecessurs che eren eben tutz umens.
2: Per me scudec è una grande onore di poter essere la prima presidente della SRGR, ossa in quel momento iva ideas che las ninza iran ga sviluppar con la suprastanza a con la nuova persona ci surpeglia la direzion da RTR oter avurdar i varo per Frank er in bol Elena Luzio cinspo siva vuseir a partir da 2027.
1: Sve sin far qua in exempel en che forma ni sco kin sainte lu qua e que bol Elena Luzio.
2: Ich glaube, Civa Gost er zusammen kun rismis kon superstanz, dat luvrar ein po er nus vanger de luvrar ein po a vedeles strukturas, sei che dal union portadra ni er dalla chiesa da medias. At forsa er anche ne da fare in analisa vutar, ci douril, ci vot er la jogt dalla chiesa da medias RTR. At scunza ves er anc in volvar da ple la jogt en la Rumantscheia et giù la bassa.
1: Cienigne sind denor vos pareri las pli grandes sfides gespetschen la SRGR et RTR is proxim sons.
2: Nos ein sentiots la SRG, SSR, dir las medias in general, se catten an ina transformation profonda. At quel voterci er SRGR, at la nostra chiesa da medias RTR, non stu ein contribuire alle smidades necessarias. Però bec senza defender il nos interesse, a propa vurdar ci savagn porger in produkt audiovisual oder digital persistent per la Rumantscheia.
0: Adei Elena Luzio, la nuova presidente della SRGR, entra a Nufezzi, lanciata di Lion Proxim. La SRGR resta con che gli annamans surmiranz Elena Luzio su onda a Vincent Augustin, ci sto da giù gli Ufezzi, per veia da l'imitazione da Villa Detna. Ercunel o Gianna Maria Cantiani di Scuria.
3: A questo è un buon lavoro, è un lavoro che mi plagia, è un lavoro e variante che senti in sveva in prima legge coda di essere il grigion presente, ma dall'altra parte era anche il commembrati il consiglio di amministrazione Giuberna, cioè ci sveva un po' alla vista del RTR, ma anche alla vista alla responsabilità per l'antica chiesa SRG SSR.
1: Ci vedi voi contengia quals occions?
3: Ma credo più di voi, quando si contagia con la nostra campagna, ficcia attiva con il grigion, la nostra società portata ci votanti e votanti grigion on ramvia questa iniziativa Duce in Franz Basten, che è un buon segno per il futuro.
1: Ossia, se vuoi svolgere una voce in quel 8-11, è stata proprio una roba in bel momento extraordinari per l'iniziativa che invece veniva da tras.
3: Gli hanno passato ESC a Basilea, che è stato un esercizio straordinario Consonder per me personalmente, perché ci sono il più grande fan di questa musica, di DSCs, ma lui è stato presente con la SRGS, la Svizzera Romancia, che è stato figlio.
1: Ora, se vi dico, vi posso vedere forse un po' di pletteins, che facciamo con quattro che vi sono di nuovo a disposizione di vendere l'otteron?
3: Bene, con 70 stessi se vi fare in ciclino di PAC, io vengo a fare avanti gli avvocati, tanti scuvanti mandati vengo a fare, che avrei 30 anni a fare in ciclino di PAC, e in ciclino di PAC con velo, a o se ne decine, ci vuole dire, se vi fare agli avvocati, facesse da cucinare, e il frattempo cucina regolarmente.
0: Vincent Augustin, se vuole la radunanza generale della SRGR OZ a Lyon, le domande le faccio Gianna Maria Cantiani.

0: RTR Sonda Saira Vanch Minutas Pozolas Cinch. La Svizzera sembra del tetto al campionato mondiale di hockey sanglaccio a Cia Fignanosa o la equipa nazionale per Svadia Fitch, oggi Victorgias il Davos obstacle per contangere il finale è la Norvegia. Si va dalle tre avanti, vigna Giuia, in quel mezz finale per noi persecutesse Andreas Vialant, quel duel. Andreas, il più importante lanciato scustati in quel mezz finale.
1: Jede Jugase und exakt 12 Minuten und 30 Sekunden sind die Weso fähig beim Schweizer in einer klaren Kause. Der nationale Schweizer meinen kun schon Nola din Weso proprio in Differenz dentro la Nummer 12 del Mond. Der Schweizer la Norwegen che gem parentese mo Nummer 12 del Mond esci ambatiu a quel campionato mondiale dentro altra la Svezia, la Tschechia ed egudignau in punten contro il Canada mo Ozvingels Scandinavs proprio als Confins. Ja, dann duvanti Pazienza, in 0, quale cordeo spera la giocabile minuta, Christoph Berchia tocca la in 0, Elke Vignus campione svizzero con Fribourg Gottero che al momento proprio si in onda da successo, questa è una bella azione singola, lui il secondo tiers, lui al Svizzero lo proprio dictau da un'inegata al Saula cadenza a sitau tre ulteriori gols al 2-0 tras Denis Malgin in contrascoda al codice al 3-0 tras Ken Jäger, quel che mi dà un del HCD souvenir lo incontrat Zursia Tons lui al 4 non Damien Riat so entra in pass brillant del capitani Roman Josic di Regia e Orts quella equipa a moda sovrana ad avon curt al 1-0 al Tierz in goal e powerplay entrasse Nico Hischier che ha una chance al goal in norvegese Henrik Haukeland Davos Leonardo Giannoni del reminente al meglio gol in toccanosa a quei turnier d'Anton Osso venial propri in Lavecchiao de Svizzers.
0: La Svizzera con Keglia sen fece buona veia da qualificare per la terza già anzeria piglia finale da den campionati mondiali. C'è impressione on il Svizzer sfac Osso in ten quel mezz finale si va quel gis da gala c'è un per part muso in ten la fase da gruppa.
1: Ma in grandiosa Giù gani musau an tocca nos, quando se durante un tir turnire o aide, già dovrau in ticket pazienza e in prim tir se tocca in quei in prim gol e l'ovinius. Ma il Svizzer sen proprio extrem concentrai e sen focusai ad e persuaden proprio da an tocca c'è. De ce che fa impressione quella energia che il san sil glaci combatten proprio per mince poc datten con enorm tempo a fan proprio enorm squeg. Davos tir, l'online tir, pau quasi nuot, davon tir sen in fede efficienz, a lu se capesce e al sustain dels fans in quel stadio naturic, quei non deg, quei fa toppia al gallina, gronda euforia in a fiasta da hockey, sco quo quinza forse un mai viu en Svizzera. Alla Norvegia, die an avendo quei secondi tir, stoins di bo am flau in recept co frana quei ensemble Svizzer, che ti la propria tras quei giuc extrem konsequent.
0: A tant per il momento Andreas Vialant con il più importante fine nostra da quel mezz final tra la Svizzera e la Norvegia che la VM da hockey in glaccio la Svizzera magna anche il fratello in il terz con 5-0. RTR Puls. A Puls del Sport.

0: Sprint final, oh, schon an Chetti manchen an Kapax, Match, se la stagiunga, vancia cinci, vancia seis, era schon a puspe passada per las equipas regionales da Balapedi il Grigion. Tototer è la situazione per Fabiola Vincenz, è la data Balapè, d'antant bec sen Pasc, ma bagna sen Savlun, bec con Calzers, ma bagna a Peblot. Fabiola Vincenz, dat beach soccer, e schon passa di Johnson avanto Fabiola Vincenz Giauriunda da Andiast Giulia Blair Zonza Balapè intern la prima liga nostra redattora Anja Furger olia saver per ceci ella o mido del Pasch ve del Savlung
1: kurt ed intensiv durant pauke siamnes da todel Savlung exakt quai par da plage a Fabiola Vincenz vid il beach soccer.
2: C'è che è anche molto interessante la sessione Bosci Lungas, che da Pasch ti ha opzioni e da fa altre cause la primavera, gli attorni, gli invierni. Qua è una causa, c'è la causa che il giugno in più concentrai, lo è proprio in, o se non c'è la sessione, lo è in intensivo tempo. Allora vengono sempre fatti, per la paia d'asti su 9 mainz di Lyon, questa è la per me è di una scintecca lunga.
1: Per ella e sia equipa del BSC Havana Shots Argovia entscheiva la sesión fin maggio e curza toccam jetzt urst. Durant quattro fins diamna combatten les equipes per la qualificazione pil final. Leu vini lo decidiu cica de vente il campion svizzer. Durant quelles fins diamna entaupinse Fabiola Vincenz pei blot el sablun, avon varga di agions alla febbre del beach soccer chapau ella.
2: Io ho già schon non ti rivedo bene poi. Allora, altri del mio team da beach soccer e dann suppliamo mai da dei che vengono a trenamento. Allora, vai oggi un gran piacere di questo trenamento perché c'è un'altra cosa. Bene poi, vado a tanti anni il trenamento da cui si è di nel medemni, di nel semigliante. E tutte le altre tecniche e di sein, che è questo tempo per prendere bene a fittir.
1: Il beach soccer dà un giugno giocatore sin in plaz che è doppio a Chigrons che è in plaz da beach volley. Giugau vien 30 a 12 minuti. Il ball è bia pli se vien zell'aria, da Michael Sablun impedisce da se veda precis pas di un pleon. In movimento classico del beach soccer è or qua emotiv la bicicletta, per tu desch il fall rückzieher.
2: In element können sin quere in tic que si non ha fall rückzieher. Fall rückzieher vuol dire di centes il ball sucht ai ad aul, allo seglie stienze sets adattes giusti il dies, adattes l'aria. Tocca sti culpai il ball enze set sucht u ciao.
1: Es è di più semplice de descriver quel movimento da fail, raccuenta la donna da 31 anni con insuri. Ella preferisce de dai in bi pass e so lasci più bugien ad altri giocatori da marcare in gol con la bicicletta.
0: Per Fabiola Vincenz e sia equipa BSC Havana Shots Argovia ancevola la stagione ossa la fin da match e cozza fino nel mezzo a voce del primo match è domani avant mezzdì.

0: Michael Jackson, der RTR, für die Wasser Sonder, ihren Hit. Im Hit der Mijakasse, la WM der Hockey in Glatschen, Schweizer Reservoir, la Television, per domanga seira, la Schweizer Gioia nominata mancilla final, da che la WM der Hockey in Glatsch, bel e a chatter che la grandiosa euforia da fans, bel la novavla vittoria della Schweizer, anti il novavel G, che il si va il mezz final da Dotz, Andreas Vialant, egliar Stutter, che il 5-0 contro la Norvegia.
1: Naja, und genau in der Theo Rocher down Togel, 6-0, bien 2 Minuten avon la fin. 6-0 in quei Mietzfinalen contra la Norvegia, e in Shoutout pel goli Leonardo Genoni, ja su 15 av al Shoutout de Campionatis Mundials, e quei in Rekord, a pala tiarza ga, en seria el final de din Campionati Mundial, quei per in Nationscola Svizzera, en se set schon quei in gran success gigantic, pala tiarza ga, dati pia in Medaille per la Svizzera in Sessetz historic, perché che è un Maidau. La Svizzera pia brilliesce in Festival de Goals, guadagna con 6-0 contro la Norvegia.
0: Domani specie il finale o contro il Canada e la Finlanda, che le due equipe datano questa sera il secondo match finale. Andreas Rischkes, schon in una prognosa.
1: Ma io le dico che os culo proprio tutto pronto per quel titolo. La Svizzera ha tutto quel che trova da dire per il titolo del campione mondiale proprio tutto. Dove si monta da insulet giù che si è in toccanosa a Lugertedia qua. La Finlandia ed il Canada che importa bucci chi viene ai franchi in alto calibre che os la Norvegia senza dubbi ma è quel finale sal Svizzers gudinia. Per suo dio si fece con la Svizzera a quel turniera nominata mai Nijin in toccanosa. Ma la Svizzera non è resta extrem fokusai e jebu forza entscheivere pondera wieder quella medaille da auch nie trembla cui va vera mai impaltete qua forza sulle che se ves è un franails in te che den tonne sto se di l'equipe da Jan Kadio ha fat enorme lavur tot quel sons curiosa la pagaia san co in tun con quella situazione a lu buon blida quella ga da la Svizzera quel final a casa avon in pubblicum frenetica turic. Es scotte, je tot pinauperin non de success in un prim titel de campion mondial per la nazionale Svizzera, specie è un insulet giu.
0: Tot è pronto per quel grand final da domani sera, grazie Andreas, per quelle impressions si va il mezz final tra la Svizzera e la Norvegia, il Svizzers daten domani sera per guadagnare or alla WM, un contro ci che gli decida questa sera ante il duel Canada-Finlanda.
2: Nova sort il mondo al sport. Oh.

RTR Sonda Seira. Nirò anche cantò Cascia Seira in Pergia. La Svizzera gioia il final domani alla VM da hockey senglatch o contro Canada ni allo contro la Finlanda. Al microfono sto Sergio Guec, grazie per essere sto a nostra compagnia. Già veis, bels moments, bella sera.

0: Il dit der RTL.
1: Pots cu Nervin Cadouf, benveni. La Svizzera è il final del campionato mondiale da hockey. Il miet final de dozzo intermezzi all'equipe da Jan Cadieu battiu la Norvegia. Pil Svizzers aesi la novavla vittoria e il novavel giuc. Gli avversari al final veniru ius cursere dentro il Canada alla Finlanda. La SRGR, l'Union Portadre de DRTR, ha una nuova presidenta, Elena Luzio. La Zurmirana che vive a Turic era toccandacheu vicepresidenta. Luzio ha gni delegida unanima mainsco successura de Vincent Augustin. Lezza studa giu siu post per via della limitazione de Vegliadecna ad Uffezi. La finanziazione del Nief Hotel Acla de Fonteuna a Musté è garantita. Sco il presidente comunale de Musté, René Epp, ha detto dalla sera d'informazione ha di l'investitura Immo Invest Partners a de Turic annunziau quai alla Vischneunca. Questa è la garanzia che il hotel veni realizzaus. Ier sera han 31 persone di una casa de pleres famiglie a quera stuvni evacuadas per qualche cartun a scatla zampigliau fiuc in gelè. De co sa la polizia cantonale è un buc. Due persone sono state trasportate in ospedale per via del sospetto di una tussagazione da fem. La sera tarda, le persone evacuate sono tornate in loro abitazioni. La via del Pass del Brenner, che collega l'Austria con l'Italia, è bloccata da Piazza de Meun. Dalla parte austriaca, ampliere mille persone più parte di una demonstrazione lubida a protestare contro la lavina del traffico. Il Jon Vargau ha in buona main 11 milioni di auto e 2,1 milioni di camions che rai sur il Brenner. La polizia aveva raccomandato un ci sur la Svizzera. Tonda mia vart, e ho già visto in abbiala sera.
0: In abbiala sera, ter RTR. Con musica svizzera.

מוזיקה ברינה שקדים פר תאי פר מאי איך תהיה סימפלמיין פר תות

0: Pils Schwitzers eisi la novavla victoria el novavel Djuk. Il adversari al final veni ruius cursera dentro il Canada alla Finlanda. La SRGR, l'Union Portadra de Derter, ha una nuova presidenta, Elena Luzio. La Zurmirana che aveva a Turic era toccando che è vicepresidenta. Luzio ha ni delegida unanima mainsch co successura de Vincent Augustin. Lezza studa giu su post per via della limitazione de vegliadecna ad uffezi. La finanziazione del Nief Hotel Acla de Fonteuna a Musté è garantita. Sco il presidente comunale de Musté, René Epp, ha detto dalla sera d'informazione, ha di l'investitura Immo Invest Partner SA de Turic annunziato quai alla Vischneunca. Questa è la garanzia che il hotel veni realizzato. Ier sera han 31 persone di una casa de pleres famiglias a quera stuivni evacuadas per qualche cartone a scatla zampigliau fiuc in gelè. Da co sa la polizia cantonale è un buc. Due persone han stuivni transportadas in spital per via de suspect di una tussagazione da fem. La sera tartan las persone evacuadas sa viu turna in lur habitazions. La via del Pass del Brenner, che collega l'Austria con l'Italia, è bloccata da Piozzen de Meun. Dalla parte austriaca, ampliere mille persone più parte di una demonstrazione lubeda a protestare contro la lavina del traffic. Il Jon Vargau ha in buona main 11 milioni di auto e 2,5 milioni di camions che rai sur il Brenner. La polizia aveva raccomandato un ci sur la Svizzera. Tonda mia vart, e ho già visto in biala sera.
1: Inna bella saira, der RTL. Und Musica Svizzera.

0: scelta della radio, mai ne traslistorge da musica. Ci canzoni diventano un grandi hits. Ed è l'ora per la perpetna data.
1: RTR.
0: No, che la musica è da

0: MX3 Dutz Berlin.
1: You're pulling out the same strings.

Vus al Puls de la Musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Finter la scovrida. R.T.R. Usciva ria.

0: Musica Berlin Eschadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simple Mind. Per Tot.

Blues al Puls della Musica. Dal sempre Verd, sur il Hit, fin der la Scovrida. RTR. Usciveria.

0: Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein. Per tutti.

Jau Sun, Hans Luzi Hunger, l'accordionist dalla Cappella Rigold. Wustat leis, Musica Populare sin RTR.

L'amour, de Jacken Michel Nai. C'è l'amour, de Clara. Jeu vi, ti biala di. Ilha esquina malsogna, mo dolce, de soffri. C'è l'amour, de Clara. L'amour, esco in legn. El cor, lu penetrada, fa ella leustrien. Culeva, esca figlia, ti biala, l'amour. Ed en tu cor, da della ben duras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di nevart. E mince cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amour che ciocca e fa els cors schluppa.